0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Reale, nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Il primo luglio, luglio col bene che ti voglio, è arrivato luglio, ebbene, siamo qui anche a luglio di quest'anno 2026. Naturalmente salutiamo le nostre radio, ma abbiamo il nostro solito programma con tutti i nostri eccipienti che vi faranno compagnia. E ad esempio avremo Marco, tra un po' avremo il ballo di Beppe, poi avremo i nostri colloquianti, chi si presenta, gli annunci finali, la poesia. E quindi Radio Blinco Blanco Atri in replica alle 7.30, Radio Teramo in replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV in replica alle 7.30, Radio Mare Italia e le altre radio, che saluta la nostra amica Angela, che è sempre con noi registrata, giustamente. Eccola qui, Angela, che saluta il resto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Cosa è successo che non parte il brano? Ma doveva partire un brano, perché non doveva partire. Doveva partire un brano, però dice che non vuole partire. E eccolo qui. E tu come stai? Come sto? Io come sto? Sto male se non parte il brano. Allora, rifacciamolo partire gentilmente con un po' di musica.

0: Tanto abbiamo in linea anche già Claudia da Bologna, però ascoltiamo i messaggi propositivi di Marco, il primo, eccolo qua.
1: Dan Aykroyd, attore americano, ricordiamo la principessa Diana. Tanti auguri da Marco Roma a voi due, tanti auguri a voi.
0: Chissà come va la principessa Diana, voglio chiedere.
1: Vorrei ricordarmi, l'amore vince sempre, vorrei ricordartelo, che tutto va così. Io sono Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora...

0: Dennis,
1: beh, quelli sono
0: Lucia,
1: che
0: che sono
1: sono
0: tutti
1: lei.
0: nel mio cuore, li saluto caramente,
2: Elemento barra di stato.
0: però non conosco, infatti vi avanti, io questa amica mia Mirella che l'ho incontrata per la strada, che
1: Sì.
0: abita 1,5 chilometri da me, gliel'ho detto, lei all'inizio diceva che non riusciva a farsela dare con Alexa la trasmissione, ma
1: Sì.
0: dico Mirella tu devi ascoltarla dalle 4:30 alle 7, perché
1: Ma
0: se il lunedì e il venerdì, perché se l'ascolti in altri orari, dopo non può interagire con noi,
1: Ah, non può
0: quindi
1: interagire, però ascoltare può ascoltare
0: eh
1: sempre.
0: vabbè sì, ma ecco che nella radio conta, in una radio del genere conta più parlare, perché
1: Ah,
0: sai chi
1: ecco, sì.
0: c'è, perché
1: Certo.
0: tu magari li vedi attraverso i social, io che non sono una che frequenta
2: avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Quindi a un certo punto non so, ecco.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata.
1: Sentiamo
2: Pulsante.
1: Marco
2: Stai
1: che
2: chiamando
1: arriva.
2: Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sentiamolo Marco.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno
2: Voce non
0: Marco
2: attiva.
0: Roma.
3: Lo sapevo che c'era qualcosa di ritardo.
1: Perché c'è no, stato un problema tecnico all'inizio perché non partiva un brano e poi c'era Claudio Baglioni che non voleva partire
0: Ah,
1: stamattina.
0: porca miseria, non si era svegliato
1: Non si era
0: questo, vero?
1: svegliato, ma voglia che ho dovuto resettarlo, farlo e poi è partito. Tu come stai? Tu come stai?
0: Ma
1: Tu
0: sai,
1: come stai?
0: il caldo anche lui subisce. Ma tu lo sai che sono stata a stendere il bucato mezz'ora qui, che c'ho la mia terrazza meravigliosa di 50 metri quadri? Sono tornata dentro, perché insomma qua è presto, se la gente dorme. Oh, i mobili scottano, una cosa
1: Scotta, non scotta tutto.
0: impressionante. Non puoi toccare, veramente è una cosa atroce. Sarei rimasta fuori. Dopo dovevo parlare con voi, e se parlo da fuori, poi
1: Ti
0: vengono
1: senti
0: giù,
1: tutto? Sì,
0: mi tirano.
1: ti fanno la doccia, dai. Allora, Marco, buongiorno. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno,
1: Ah.
3: direzione Anzio.
1: Direzione Anzio, versione con viva voce in questo momento.
3: No.
1: Sì. No?
3: Scrocchia?
1: Sì, scrocchia. Sì. Abbiamo. Devi
0: No.
1: sapere, Claudio, che il telefono di Marco, nonostante fosse l'ultimo ritrovato, l'iPhone 17, 17 più Max, è scrocchi. Gli altri telefoni non
0: Ah,
1: scrocchiano.
0: vedi, come sarà allora? Proprio quando c'è troppa perfezione, il troppo stroppia, è il caso da
1: Ma
0: dire.
1: chissà, dobbiamo capire ancora questa cosa. Magari.
3: Prenderò un telefono piccolo solo per l'intervista.
1: Ma adesso comunque poi stasera vi ricordiamo che questa sera alle 20 avremo
3: Spadino.
1: Spadino,
3: Spadino.
1: Spadino,
3: Spadino.
1: sarà
3: Si
1: uno.
3: chiama, allora, si chiama Andrea,
1: Sì.
3: però il nome d'arte è Spadino.
0: Perché come si chiama Spadino?
1: Sì, il nome d'arte è Spadino, però si chiama
0: Sì,
1: Andrea
0: ma
1: in
0: perché è
1: effetti.
0: magro? Lo chiamano Spadino perché è magro?
1: No, forse perché.
3: No, no, è perché a Roma è un po' di moda. Ce ne stanno tre di personaggi Spadino, quindi.
1: Ecco, quindi sì.
3: Magro proprio no, perché è bello, bello in forma, quindi. Non è magro.
0: Allora forse è per questo, è un senso ironico.
1: Eh sì,
0: Forse
1: magari.
0: grazie,
3: No,
0: loro lo
3: no,
0: chiamano
3: cioè,
0: Spadino.
3: no, è magro, no, è magro.
1: Per
3: Non è
1: essere
3: grosso,
1: magro.
3: farà 75 kg, intorno a quelli che il peso
0: È
3: là.
0: in forma, sì,
3: Però
0: va bene
3: perché
0: allora.
3: va di moda proprio, ce ne stanno tre di Spadini,
0: Marco, chi
3: insomma,
0: fa
3: l'attore di
0: Soldati in
3: Suburra, quello
0: Italia?
3: che ha fatto l'isola, è lui.
1: Quello che ha fatto l'isola. Ha fatto l'isola dei famosi.
0: Marco, chissà se Fra Quintale pesa un quintale, lo conosci che ti sembra Fra Quintale?
3: Fra Quintale non pesa un quintale, è cantante, quindi è normale,
0: Ma
3: diciamo.
0: non pesa
1: Non
0: tanto,
1: pesa
0: cioè,
3: tantissimo. No,
0: perché
3: no, no,
0: si
3: no, no.
0: chiama Fra Quintale?
1: Ma chissà, forse
3: Un bel
1: bisognerebbe
3: nome
1: chiedere.
3: d'arte.
1: Tante volte si rimettono i nomi così. Bene, allora
3: Beh, gli artisti sono così.
1: oggi siamo ad Anzio con Marco, eh.
0: Beh, beato lui.
1: E com'è il tempo?
3: Allora, oggi adesso 22 gradi.
1: Beh, insomma.
0: Ancora
3: La
0: si sta
3: luna
0: bene.
3: piena,
1: Ah, luna
3: stelle
1: piena.
3: non le vedo, però porta
0: Bello.
3: comunque bello.
1: Bella.
3: Da
1: Bene.
3: domani penso, forse un po' di pioggia porta qua a Roma.
1: Ah, domani, noi forse oggi. Allora, vediamo allora questa mattina i ragazzi cosa dicono.
3: Allora, loro la scelgo io
1: Sì.
3: perché praticamente
1: Dormono.
3: non si sono svegliati.
1: Non si svegliano.
3: Dormono.
1: Sì.
3: Purtroppo.
1: Allora, intanto salutiamo ATM, tra noi milionari e le ricercatrici.
3: Non
1: Sì.
3: l'ho scelta io il titolo della canzone.
1: Ma l'hanno scelta loro.

0: No, la scelta Giovanna.
1: La scelta Giovanna, allora va bene. Intanto salutiamo Ernesto, Denis, ricordiamo il nostro amico Francesco, il motociclista che ha perso la vita in questi giorni. Abbiamo promesso che lo ricorderemo sempre, perché ricordiamo anche le forze che ci danno una mano nel tenere l'ordine pubblico. Allora abbiamo istituito questa cosa.
2: Speriamo che ci ascoltino.
1: Qualcuno sì, qualcuno a parte che ascolterà, ma questo Francesco era un nostro ascoltatore, almeno così ci diceva, era un nostro fan, così ci diceva la nostra amica che ci aveva segnalato. Bene, lo ricorderemo sempre, ci saranno i funerali in questi giorni, non so adesso quando.
0: Era il poliziotto che è morto, giusto?
1: Sì, il poliziotto di Milano, di vicino Milano.
0: Sì.
1: Ecco. E allora lo mettiamo nei ricordi, come BMAS, come altre ATM Trenord che fanno sempre dei servizi per noi. Bene, allora dunque vediamo un po' di indovinare. Claudio mi aiuterà magari, vediamo.
2: Ma boh.
0: Allora, ridere di te.
1: Lo so questo.
2: No, l'ho capito.
0: Sei preparato? Secondo me sarai scoperto.
1: Ridere di te.
2: Secondo me sì.
0: Già l'hai scoperto.
1: Sì, l'ho scoperto. Intanto io cerco di capire sempre se il tuo telefono mi può arrivare meglio.
2: infatti arriva male.
1: Sì, arriva un po'.
0: Okay. Allora, ma veramente sento scorchiare pure il tuo, lo sai?
1: Ah, senti scorchiare anche tu me.
0: Stamattina sì. Non lo so perché.
1: Scrocchiamo tutte e due allora.
2: Invece io ti sento sempre benissimo.
0: Se no facciamo le prove.
1: No, Claudio arriva benissimo. È solo Marco che arriva. Una volta arrivava bene quando aveva un telefono un po' più vecchiotto, da che ha cambiato telefono invece ci sta.
0: Vabbè, riprendo il 16 Pro Max.
1: Va bene,
2: ma dai, ma tu hai googlato per scoprirlo?
1: No, io mi sono accorto che all'improvviso non arrivava più come una volta.
2: No, dicevo per ridere di te.
1: Ah, ridere di te dovrebbe essere un brano che ha a che fare con un colore?
2: Ah, non
1: sbaglio.
0: Vediamo un po'.
1: Ha a che fare con un colore? Uno dei cognomi più in voga in Italia dopo i Verdi?
2: Rossi.
0: bravo, ma
2: Vasco Rossi,
0: ma allora ma Giuseppe, quando ho detto ridere di te, ha fatto un'affermazione che l'ha scoperto subito. Io l'ho sentito a pelle proprio.
1: Ah, l'ho sentito subito.
0: Allora all'inizio lei aveva scelto Gabri, però ha detto Gabri è troppo. Ha detto ridere di te, forse no, invece sì.
1: No, lo sappiamo. Allora, Marco, ci sentiamo. Anzi, abbiamo detto di Spadino. Sì, abbiamo detto già di Spadino. Ci sentiremo intorno alle 5:15 con entrambi. Te, Marco, ti chiamerò con un altro numero. Vediamo se gracchia meno. Giustamente.
0: Proviamo.
1: Va bene, a più tardi per il resto. Allora,
2: Vasco Rosso,
1: sì, Vasco Rossi, ridere di te. Va bene, a più tardi ragazzi, okay. Un po'.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Ah, buongiorno, buongiorno Luciano.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina non hanno messo la solita sigla, non ho capito perché. Ti hanno svegliato, però hanno messo questa sigla di campioni. We are the champion. E abbiamo il campione d'inverno. Buongiorno, caro campione.
2: Buongiorno.
1: Un campione molto raffreddato, però, vero?
2: Sì, il periodo è questo, insomma.
1: Hai visto, fino insomma, nonostante medicine ed altro, vi ricordo quando stavamo gareggiando l'altro ieri, sabato, insieme, insomma, hai dovuto prenderti sta gioco e medicine. E allora, com'è andata l'altro ieri? Vogliamo raccontare alla fine che ci siamo fatti, ci siamo tutti sparati 11 partite uno contro l'altro alla fine.
2: Sì, no, guarda, è stato emozionante per me e poi insomma, è stata una soddisfazione enorme perché mi ha ripagato insomma, di tutti gli allenamenti fatti.
1: Certo.
2: Quindi bene.
1: Una chicca la vogliamo dire che eravamo a tavoli insieme in questi giorni, sì. A tavola con i campioni, con l'allenatore.
2: Eravamo a tavola non solo intorno allo showdown, ci sfidavamo allo showdown, ma anche a tavola da pranzo.
1: Diciamo che l'alimentazione poteva essere un po' meglio, però insomma dobbiamo accontentarci.
2: Dai, ci accontentiamo.
1: Ecco, poi c'era anche il vostro allenatore Nicola, proprio a fianco a me, Nicola Sant'Agata.
2: Sì, sì.
1: E il nostro amico Angelo che abbiamo avuto qualche mese fa in onda qui, che ha raccontato la sua vita e le altre cose. Avevamo anche la signora Anita, la garibaldina Anita, insomma, e poi c'era il mio allenatore, poi c'erano Sonia del Milano, Marco del Milano e altri.
2: Sì.
1: Eravamo tanti, ci siamo divertiti, abbiamo visto questo campionato in modo bello. Naturalmente ci ritroveremo ancora e questa mattina stiamo festeggiando il tuo primo posto per quanto riguarda il campionato con nessuna sconfitta, che non succede mai quasi.
2: Ripeto.
1: Ma che ci hai messo alla porta? Ci hai messo una saracinesca?
2: Diciamo che le aspettative sono andato ben oltre le aspettative perché neanche io immaginavo una cosa simile, però ripeto, sì. Vuol dire, cioè, questo mi ripaga degli allenamenti che facciamo, ripaga del lavoro di Nicola e insomma siamo tutti euforici, ecco.
1: E
2: questo ci fa andare avanti e ci fa allenare ancora meglio e quindi sarà difficile per voi batterci, dai.
1: Vabbè, io non ci penso proprio, sono molto più vecchio, tu sei più ragazzino, dai. Vabbè, comunque è bello giocare, anche quando si perde con un campione è sempre bello giocare.
2: Sì. Poi alla fine ci divertiamo, dai.
1: Certo. E il tempo, dice la Denise, che è finito. Ha girato già due volte qui a Recentos e ancora ti dico grazie campione per questa mattina che sei stato con noi. E
2: grazie a
1: torna ancora presto con noi. Grazie Luciano.
2: Senz'altro, grazie.
1: A presto, alle prossime. Ciao Luciano.
2: Ciao Giuseppe.

Sono Andrea Pinto, poeta, scrittore e cantautore. Il mio percorso artistico si muove tra le pagine dei libri e i versi di poesia, ma c'è un momento in cui la parola scritta non basta più e ha bisogno di farsi suono, di vibrare nell'aria, di confondersi nell'eterno immateriale della musica. Quello che state per ascoltare non è solo una canzone, è un passaggio necessario, è un ritorno alla consapevolezza dopo una lunga notte dell'anima. Se volete approfondire il mio percorso artistico potete trovarmi su internet, sui social e sulle principali piattaforme di streaming e all'interno del circuito May Audio Coop e Radio Coop, come Andrea Pinto, poeta, cantautore. A questo punto vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

E questo è il primo giorno di primavera, l'ultimo giorno di primavera, no, il primo giorno di primavera con Massimo Galantucci.

Sono Raffaele Rubino, sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta, infatti ho pubblicato una sillogia dal titolo Il tempo è un poeta e sono anche uno scrittore perché ho vinto con il mio romanzo La stanza d'albergo il primo premio a un concorso nazionale che aveva come premio appunto la pubblicazione di questo romanzo. La mia musica nasce praticamente con me perché già dall'età di 5 anni ho iniziato a studiare la chitarra classica, entrando poi al conservatorio di Pescara. Ma la mia esperienza musicale non si è voluta limitare soltanto alla musica classica, ho iniziato infatti poi a scrivere canzoni e brani strumentali di mia composizione, iniziando a spaziare anche in generi diversi da quello classico, come per esempio la bossa nova, il cantautorato più classico, la canzone teatro, fino ad arrivare anche al rap e un pochettino ad avvicinarmi alla musica urban. Insomma, la mia arte mi rappresenta perché è poliedrica, proprio come me, che sono anche uno sportivo, sono stato anche giocatore di pallacanestro a livello semiprofessionistico, militando tra la B2 e la C1. Vabbè, dai, non mi dilungo oltre, vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosa. Ciao!

0: Ed eccoci qua, abbiamo in linea Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno.
0: E il peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno. Come pizzica.
0: Pizzica? Peperoncino
1: pizzica. Pizzica.
0: Peperoncino pizzica.
1: Non ti sento però.
0: Come non lo senti?
2: Io sì, io benissimo.
1: No. Ah, ecco, adesso sì, prima no.
2: Non stava a parlare.
0: Se non stava a parlare, come sa?
1: Io ho un po' di domande da farti,
0: Al peperoncino?
1: Non al peperoncino, no, perché adesso peperoncino lo mangerò prima o poi, adesso è caldo, un attimo.
0: Ecco, sì.
1: No, ti devo chiedere delle cose. Questi ragazzi che tu presenti,
0: sì,
1: questi nuove leve, diciamo, che si affacciano al canto,
0: sì,
1: sono tutti non vedenti, disabili?
0: No. Sono persone
1: perché ho sentito quello lì, che quel Raffaele Rubino,
0: sì,
1: che è stato Rosa, campione di pallacanestro, eccetera.
0: Sì, sì.
1: E io volevo chiedere, speriamo che posso leggere quel romanzo di cui ha vinto il premio nazionale, mi incuriosisce, la stanza d'albergo era intitolato.
0: Ah.
1: E poi volevo chiedere quella intervista sullo showdown,
0: sì,
1: è roba vecchia o roba da adesso?
0: È roba vecchia.
1: Ah, mannaggia, io che volevo subito chi era quello, perché non avevi mica detto come si chiama,
0: Sì,
1: tu
0: sì,
1: hai detto campione,
0: Luciano.
1: Ma non hai mica detto chi era e qui non era, e noi sì, che ne sappiamo chi
0: si
1: era.
0: Si chiama Luciano Florio, sì, l'abbiamo detto.
1: Ah, Gloria si chiama?
0: Florio.
1: C'ha un cognome che è un destino, allora.
0: No, Florio, non Gloria.
1: Ah, Florio, ma Dio mio,
0: no, comunque...
1: Florio, quello del Marsala Florio, va bene,
0: Allora, scegliamo un brano così, oppure raccontatevi qualcosa che io cerco Marco. Anche perché Marco...
1: Che mi racconti, perché tu hai detto che stai a Genova,
2: Io sì.
0: Intanto chiamo Marco io, quindi non lasciate vuoti perché altrimenti si staccano le radio.
1: No, va bene, che tutto più mi metterò a recitare la mia poesia che ho composto nel lontano 1992.
2: Ecco, faccio ascoltare.
1: Sai che ho composto una bellissima poesia anch'io e ha vinto come primo premio di essere pubblicata sul Resto del Carlino a Bologna, perché c'è un concorso nazionale che si intitola il premio Panchina, riferito a quei poeti che non sono tanto modesti, ecco, che sono poeti in erba, eccetera. La panchina era inteso proprio come uno stato di cose che è in attesa di gloria, diciamo, di questa gente. Allora mi hanno pubblicato su questo giornale in un giorno su questa poesia che era intitolata La panchina che era nata. Oh, dimmi fin quando devo parlare, mi tacerò, dimmi qualcosa, Ernesto, dimmi qualcosa.
2: Facciala sentire.
1: Non, però parla perché sennò gli rientra.
2: Declamala, recita sta poesia.
1: Ti sento malissimo.
2: Lo so, perché lui mi mette sempre.
1: Ecco, ma forse ecco. Ma che cosa eri in viva voce?
2: No.
1: Vabbè, forse ti devi ancora svegliare, giustamente.
2: No, sono sveglio da un pezzo.
1: Non so da quant'è che sono sveglia, guarda, perché è un caldo atroce qua. E poi c'è le cicale che incombono.
2: Ti ho detto, Claudia, recita sta poesia, faccela ascoltare. Claudia.
1: Eccoci, che no, perché dice che il bianco non va bene, in gergo il silenzio radio si chiama bianco. Vedi quante cose che so io. Io vorrei fare radio, ma non occuparmene io, perché è un impiccio, ma mai visto. C'è un sacco di cose da fare, devi essere svelto di mano, svelto di testa, svelto di tutto, per stare nei tempi, perché la radiofonia ha dei tempi che tu devi regolare, non puoi dilatare, perché e altrimenti non salta tutto il palinsesto, diciamo, e quindi questa cosa, cioè uno è sempre stressato che sta a sentire quando deve fare una cosa, aspetta che devo fare di qua, aspetta che devo fare di là,
0: Oh, e invece... ho rintracciato Marco, con il quale abbiamo fatto una mini prova.
1: Ah, bene, bene. Ecco,
3: Marco, sì, ma Claudia non mi sente, non capisce quello che le dico. Sono tre ore che le dico, recita sta poesia.
0: Ah, dice che devi recitare la poesia.
3: Però...
1: No, vabbè, io avevo raccontato l'antefatto. Avevo raccontato l'antefatto che ho vinto questo premio che si intitola, siccome il premio era intitolato un premio panchina, perché era riferito ai poeti che erano in attesa di gloria, erano diciamo su questa panchina ideale. Allora invece io che ho fatto? Io ho dedicato una poesia alla panchina del mio paese.
0: Sì.
1: Io sono romana, ma i genitori miei sono marchigiani. Quindi... di un piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno che si chiama Cervara e adesso ormai è 4 abitanti.
0: Ah, pochissimi. Allora Marco...
4: Provo marchigiana allora.
0: È marchigiana d'origine, sì.
1: Sì, sono nata a Roma ma provengo dalle Marche.
0: Ah, ecco. Bene, allora vogliamo sentire com'è sta poesia oppure mandiamo un brano?
1: Ci provo, perché adesso la dico a memoria.
0: Sì, sentiamo sta poesia.
1: Allora, è intitolata appunto La panchina del benvenuto.
0: Sì.
4: Ma chi gliel'ha scritta?
1: Allora,
0: lei è Claudia, ecco. Claudia.
1: Okay. Sono io. Quindi in radio tutti si vogliono cimentare con le poesie, sa perché?
0: Vabbè, allora, siamo qui.
1: Fuori del cancello della casa a vita... c'è una panchina che il viandante invita a riposare le sue stanche membra, perché quel posto un paradiso sembra. Il caro nonno, tanti lustri or sono, fece con le sue mani questo dono, perché voleva sempre avere intorno gente per conversare tutto il giorno. Cervara. Poco tempo e poca storia, a quanti resterai nella memoria? A me piace pensare a una panchina che sulla sommità della collina accoglie tutti con un bel saluto dicendo cordialmente benvenuto.
0: È una bella panchina allora, una panchina...
1: perché poi anche questa poesia, l'antefatto dell'antefatto è che mi prendevano in giro perché dice tu fai poesie su qualunque soggetto. Quindi, allora ci vediamo se sei capace di fare le poesie su
0: sugli
1: una
0: oggetti, in questo caso sull'oggetto.
1: No,
4: quindi praticamente
1: in questo caso è oggetto,
4: panchina, si parla della panchina.
1: Questa panchina esiste veramente fuori dal cancello di casa mia, da Cervara, che sto vendendo tra l'altro, forse ve l'avevo anche detto, non me lo ricordo. Comunque questa casa è una casa bellissima che dovrò vendere perché... i figli non ci vanno, mia figlia non ci va, la figlia dei figli di mio fratello non ci va, e rimane una cattedrale nel deserto.
0: Con la panchina. E ci sarà la panchina. Ci sarà la panchina comunque.
1: Sì, sì, la panchina rimane. Questa è stata fatta proprio da mio nonno. Questa panchina che lui gli piaceva di fuori dal cancello, passavano tutti davanti. Era una strada particolare. Questa strada dove passava la mia panchina, che era il sentiero che percorrevano le bestie da soma, pensa, qui ti parlo della preistoria, e tutte
4: allora,
1: le persone che avvenivano a cavallo.
4: Di casa, la togli, la porti dentro casa?
0: No, la panchina ormai rimane lì, è un...
1: No, quella sta lì.
0: Che fanno?
4: No, pensavo te la portavi a casa, dico, come souvenir.
1: Sì.
4: No, puoi farlo se vuoi, puoi farlo.
1: No.
0: Ebbene, poi dice
1: però io però ragazzi vi sento tutti un po' lontani, voi mi sentite bene?
0: Sì, noi sì, ti sentiamo bene.
1: Ma ci aspetta,
4: allora secondo me ognuno fa quello che vuole dentro casa, perché un mio amico ci ha messo la moto dentro come souvenir. Ci ha messo una Ducati Monster da collezione dentro la sala, col cavalletto, gli ha messo la moto. Lei potrebbe mettere la panchina.
1: Lo potrei mettere in terrazza qui da me, che c'è una terrazza grande. L'unico problema, Marco, che questa panchina è stata fatta da mio nonno attaccata. No, magari non è neanche in cemento, è una sorta di palanca che serviva una volta per fare i ponteggi. Una volta i ponteggi erano in legno per fare i fabbricati. Vi ricordate? Voi non ve lo potete ricordare. Comunque, anticamente, anziché i palazzi venivano costruiti non coi tubi innocenti come si fa adesso, proprio facevano una sorta di armatura prima di costruire il palazzo. E facevano chiamato banchinaggio, lo so perché mio padre ha fatto il carpentiere, quindi questi termini li conosco, e facevano proprio tutta una serie di impalcature ma forse in qualche posto c'è ancora, magari per in posti dove le costruzioni sono modeste e dove non può, non si può permettere uno di fare, di pagare un ponteggio.
4: Vabbè, tu fai una cosa, magari... prendi la panchina, la porti in sala da te in casa e ci scrivi sulla la tua poesia sulla panchina, no, quello che è fatto in legno. Il come nome. Souvenir,
0: come ricordo. Bene ragazzi,
4: sì, come ricordo.
0: Dobbiamo sono scegliere un brano perché male. È tanto che stiamo parlando, quindi scegliamo un brano.
4: No, solo una persona parla sempre, eh? Vabbè, non sì. Si fa parlare a noi, quindi.
0: Scegliamo un brano.
1: Vabbè, facciamo finta che è una talk radio.
4: Ma scusa, Claudia, no. Ma non devi stendere i panni?
0: Ancora no.
1: Oh, l'ho già stesi, no, tu non hai sentito perché
4: non devi
1: stendere
4: un'altra volta, per favore.
1: Vabbè,
0: allora.
4: Capisci,
1: è
4: a me.
1: Un modo elegante per mandarmi via, tolgo
0: no,
1: subito
0: no,
1: il disturbo.
0: No, scherzo.
4: No, per carità, ma ci mancherebbe altro.
0: No, scherzo.
4: Lo comando io.
0: L'importante è che si
4: non
0: parli. Scherziamo. Allora, dunque, chi sceglie il brano di voi tre?
4: No, no.
0: Chi sceglie il brano?
4: Sceglie Marco, non ha parlato mai, purtroppo.
0: Marco sceglie il brano o Peperoncino o Claudia?
1: È Peperoncino, dai. Peperoncino. Scegli Pepe.
4: Comanda Claudia, Peperoncino, dai.
0: Peperoncino? Tra l'altro...
1: Si è addormentato.
4: Tra l'altro... È per colpa di Claudia, vedi qual è il problema, di far parlare Peperoncino.
0: Mi hai fatto addormentare.
4: Se tu parli troppo, gli altri non parlano, è un casino, così la radio.
1: Esatto.
4: Ecco, se tu parli troppo, è finita.
0: Peperoncino vai.
4: E Peperoncino di più.
0: Peperoncino
4: di più. Non hai mai parlato di Peperoncino, purtroppo.
0: Dopo la panchina.
4: Sta addormentando.
5: Sto andando a pigliare le caramelle della mattina.
0: Ah, sto andando
4: a la panchina.
0: La caramella della mattina del Peperoncino, invece il brano che sceglie il Peperoncino qual è? La panchina. Sapete che c'è un brano che si chiama La panchina?
5: Sì. Ma io sono più marittimo, la panchina è roba di attesa, non è sì. Come piace. Io comincerei, ragazzi, stamattina con un bello champagne.
0: A me iniziamo con champagne.
4: Bravissimo Peroncino. champagne
0: di Peppino di Capri.
1: Ecco, bravo. Benissimo.
0: E questo qua che arriva con, mi pare che sia quello dal vivo, eccolo qua che arriva.

0: E il buon Peppino, che ormai insomma ha una certa età, è poverino.
1: Beh, però se li porta bene. Io volevo dire, io ti sento lontanissimo e quando sposto il telefono dall'orecchio non mi va in viva voce in automatico come fa sempre. In che modalità mi hai chiamato?
0: Modalità telefono.
1: No, mi hai chiamato in WhatsApp o normale?
0: No, no, normale, normale.
1: E allora è strano, guarda. Non mi...
0: Non saprei.
1: A te ti sento discretamente, Marco così così, ma Peperoncino addirittura lo sento solo le sillabe quando parla. Poco, ma vabbè, comunque questo è marginale.
0: Ecco, il Peperoncino è pure uno dei più alti.
2: È perché mi tratta male sempre, lui adesso, mi mette sempre...
0: No, è perché magari lui si mette più lontano, c'è tutto da mangiare.
2: No, sono vicinissimo.
3: Io il Peperoncino lo sento benissimo. Forte e chiaro.
0: Claudia la senti forte e chiara, pure sì.
3: Non fa niente, basta che lo sento io, Peperoncino. Amico mio, Peperoncino.
1: Dopo Marco vorrà dire che tu mi fai la traduzione se io non lo sento, che gli fa?
0: Vabbè, gli traduco
3: io. No, mi dispiace, te la fa Giuseppe, più bravo. Io, non tanto, quindi Giuseppe è più culturale.
0: Allora, noi abbiamo sentito sta panchina, abbiamo letto sta poesia della panchina, abbiamo ricordato... c'è anche un brano di Peppino Di Capri, mi pare che si intitoli La panchina proprio, quindi...
1: No, non l'ho mai sentito.
2: Mettiamolo.
0: Allora lo cerchiamo, perché giustamente... Però ragazzi, abbiamo... non possiamo dimenticare del nostro amico Dennis, no? Sarà il nostro cuginetto.
2: Cuginetto, certo, vai. Eccomi.
0: Dobbiamo prima pensare a Dennis un attimo, sennò poi arrivano, sono già le 5:30 passate. Allora io direi di cercare Dennis un attimo, lo cerchiamo intanto perché... Acrobat addirittura.
1: Senti che musica che c'è.
0: Eccolo qua. Allora abbiamo trovato il nostro amico Dennis, lo inseriamo.
2: Eccomi.
0: Eccolo qui. Gli cerchiamo lo spinotto per Dennis in modo che lo possiate sentire tutti quanti voi. E poi sentiremo i suoi 2 minuti di saluti, cioè...
4: Messaggio vocale, ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
4: Componi messaggio, fotocamera, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 59 secondi, 30 secondi.
5: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua. Che arriva, sta arrivando.
6: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis.
0: Sempre Dennis.
6: Un grande salutone a te, Giuseppe, anche in questo mercoledì mattina. Naturalmente qua fa sempre caldo, sempre alfa, ecco. Bene, dai. Comunque saluto i tuoi ascoltatori, ascoltatici in ascolto. E saluto tutte le persone che appunto saranno con te a dialogare come ogni mattina, dal primo all'ultimo. Un saluto, va bene, dai, in particolare al Peperoncino, al capitano Marina, Marco Roma, a Lucia, a Claudia mi pare, a Gina, e chi è che manca? Saluto anche Stefano Manenti, saluto Ernesto, saluto, beh dai, un po' tutti, non riesco a ricordarmi se manca qualcuno. Comunque, bene, Claudio, se non l'ho detto, mi pare.
0: Claudio due volte l'ha detto invece.
6: Dai. E allora, io questa mattina...
0: Sì, questa mattina...
6: Non so se è un brano, sì, di qualche anno fa.
0: Sì.
6: Comunque io ti richiedo un brano di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che si intitola...
0: It Parade.
6: Sì. Bene,
1: esatto.
6: Allora ti ringrazio, rimango in ascolto, naturalmente noi ci sentiamo alla prossima e ancora un saluto a tutti.
0: Va bene, ci sentiremo venerdì. Allora dunque, secondo te Marco è un brano nuovo o vecchio sto It Parade di Morandi e Amoroso?
1: Nuovissimo è questo.
0: Ah, lo dici tu, lo dice Claudio.
3: Allora. Questa qua comunque è nuova, è recente.
0: Ah, allora dovrebbe forse darcela anche.
3: Recente, sì. Ah. E negli ultimi anni loro hanno cantato spesso insieme Alessandra Amoroso con lui.
0: Sì.
3: Sì, hanno
0: Parade, Morandi e Amoroso, vediamo se ce l'ha subito.
3: Ma lei, penso, lui è stato pure nei concerti di lei, qualche l'ha ospitato, insomma.
0: It Parade, Amoroso e Morandi. No, no, non ce lo dà. Dobbiamo cercarlo manualmente, perché ha detto riproduce Claudio Morandi,
1: ecco,
0: così.
1: Cercalo manualmente, dai, qualcosa fallo pure tu.
0: Cerchiamo.
1: No, digita, sì. Digita.
0: Digitiamo.
5: Comunque il concerto dell'altra sera di Tiziano Ferro, c'era Achille Lauro con lui.
0: Ah, c'era anche Achille.
5: Sì, sì, come ospite.
0: Sì, ormai si ospitano un po' a vicenda, no? Allora, abbiamo detto
1: Allora. L'ho cantata al Circo Massimo?
5: All'Olimpico.
1: Ah, all'Olimpico. Non sono molto aggiornato sui posti dove vanno a cantare. Io sto pensando solo a Vasco Rossi, che l'anno prossimo dobbiamo comprare i biglietti che escono.
5: Allora, l'anno prossimo Vasco fa il Giubileo. Allora, 77, 1977, 2027, 50 anni di carriera. Ah. Quindi lui invece di fare una data unica, come ha fatto l'ultimo, che è pericoloso,
0: sì.
5: Lui
0: sì.
5: Ha scelto Roma come città d'Italia, allo Stadio Olimpico,
0: sì.
5: E ha scelto 10 date, non tutte consecutive, ma quasi. Quindi ci sono circa
1: sulle
5: 800.000 persone.
0: Ah, 80 per 10, giustamente 800.000.
5: E quindi noi ci saremo, io e Giovanna, 15 giugno.
0: A giugno del 2027.
5: Sì. 27. Io poi ho già preso
0: i biglietti.
5: Vabbè, dovrò prendere forse chi le lavora un giorno. Non so io.
1: Poi Marco, intervistano per la radio.
0: Eccolo qua il brano di Amoroso e Morandi, eccolo qui.

0: Abbassa il finestrino, qua dentro non si respira. Né tu né io siamo mai stati pronti per abbracciarci, ma in fondo...
1: E questo è dei Rama, si sente da come fa le sue canzoni un po' così, che è partito subito dopo. E noi siamo qui in diretta, e ecco qua, chi è un eco che arriva in una delle telefonate. Allora, dunque, siamo qui sempre con Claudia, con Peperoncino e con Marco Roma. Sono le 5:40 e stavamo parlando della panchina. Dovevamo sentire anche
2: che questa canzone, scusa, apro una parentesi,
1: sì, apriamo
2: il Parade.
1: Sì.
2: Il Parade è stata, diciamo così, ispirata alla vecchia trasmissione di Lelio Luttazzi. Hanno intervistato Gianni Morandi, l'ha detto, ha raccontato un po' la storia di questa canzone, così, tutto così. Volevo dire questo.
1: Bene.
2: Continua pure.
1: Allora, sentiamo Marco cosa sta facendo di bello ad Anzio oggi, com'è il tempo e abbiamo montato già la struttura?
3: Sto montando la struttura sotto, diciamo, prima di appoggiare le cose. E temperatura fa caldo.
1: Fa caldo.
3: Però il cielo sembra bellissimo, anche se porta a fine giornata venti, abbastanza forti.
1: Domani
3: da noi qua a Roma porta temporali comunque, la mattinata.
1: Ah, mannaggia.
2: Aspettando domani.
1: Peperoncino cosa dice del tempo? Peperoncino si è perso, al solito.
2: No, si è addormentato pure un'altra volta.
1: No, forse è andato a prendere qualche altra cosa da mangiare, oppure però ci dovrebbe essere. Altrimenti richiama quando non...
2: Io mi sono stesa su...
1: Peperoncino?
4: Eccolo qui.
1: Dov'eri? Ti eri assentato? Dove eri andato?
4: Sapesse.
1: A prendere una caramella?
4: Sì, ma di quelle... perché mi avete interrotto prima e non avevo preso tutte. Le pastiglie mattutine.
1: Vabbè. Quelle per mantenere la vita, insomma, pastiglie di
4: pressione,
1: e quindi anche oggi un altro giorno. Tra l'altro sappiamo che tra due giorni il Peperoncino
4: invecchierà.
1: Compierà gli anni.
4: Esattamente.
1: Ecco, noi
2: quando fa gli anni?
1: Venerdì
3: 15
1: venerdì 3 luglio
4: venerdì 3.
3: Allora ci facciamo gli auguri.
1: Lo chiameremo, tanto quel giorno lo sveglieremo lo stesso.
3: Gli facciamo gli auguri.
2: Lo sveglieremo di proposito.
3: Allora io voglio cantargli happy birthday in inglese a lui venerdì.
1: Venerdì tu
3: io mi preparo, canterò happy birthday per lui in inglese.
1: Ecco, a proposito, stamattina hai parlato di Diana, perché l'1 luglio? Diana, che è successo? È nata l'1 luglio, che è successo? Perché come mai hai fatto gli auguri a Lady Diana?
3: Perché comunque viene ricordata oggi.
1: Ma perché? Scusa, che ha fatto? Ha fatto qualcosa?
2: No, è morta il 28 agosto.
1: No, morta il 31 agosto, mi pare.
2: 31, sì, una roba così.
1: Invece
2: no,
1: forse...
2: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.

0: Vabbè, cercare, vabbè. Ognuno
1: Sì,
0: cerca di non
1: certo
0: cercarsene,
1: cercare sì.
0: poi.
1: Come la pensi Peperoncino per la sua morte? Cosa pensi?
2: Che se n'è
1: Lei.
2: andato a cercare, diciamo, sono sempre belligeranti in qualche modo gli americani con inglesi da una
1: Giuseppe,
2: parte
1: se quando ha fatto
2: e gli
1: quell'intervista
2: arabi
1: lì a
2: dall'altra, capisci? Questa qua
1: Bologna.
2: si va a prendere un arabo.
1: Che bella brutta storia comunque.
2: Cioè, con
1: Brutta
2: tutti
1: storia.
2: gli europei che ci sono, è andata la pesca che poteva cercare, no, va a prendersi un arabo. Ti pare che il futuro re d'Inghilterra potesse avere
0: Proprio un arabo, ecco. Cosa ci
2: un
0: chiedeva Claudio
2: parente?
0: invece?
1: Io no, chiedevo se tu eri a Bologna quando hai fatto quell'intervista con i campioni dello showdown.
2: Dello Shokodan.
0: Prince, no, era a Potenza, mi pare, credo. No, era a Potenza.
2: Però
0: Potenza. Sì.
2: Peppino, devi migliorare un po', perché lei non mi ascolta e mi interviene sopra, capisci?
0: No, ma lei ha fatto una domanda diversa proprio.
2: Sì,
0: Ragazzi,
2: però mentre stavo parlando, quindi vuol dire che non mi ascolta.
0: non gli è venuto in mente di chiedere.
1: infatti mi sento male. Io veramente Peperoncino non lo sento per
2: Non ascolti
1: niente.
2: Peperoncino, non ti interessa di lui, allora, c'ha ragione.
0: Il Peperoncino
2: Basta.
0: arriva benissimo,
2: Non va bene,
0: arriva a fondo scala il
2: cioè,
0: Peperoncino,
2: scusa,
0: Claudio.
2: devo prendere le parti
1: Allora,
2: del
1: ma no, allora vuol
2: Peperoncino.
1: dire che io arrivo male perché io sento Marco lo sento bene, te sì e lui no.
0: Me mi sentite tutti bene perché sono al microfono
1: Ah,
0: principale, voi siete tutti.
2: Sarebbe
1: Vabbè, ma
2: meglio
1: io sono
2: quello,
1: geloso,
2: se
1: voglio
2: no.
1: il microfono pure io, allora quello là, identico.
0: Se non sentite me vuol dire che non sentite proprio niente.
3: Io voglio lo stesso microfono, te tavolo, con la stessa cuffia.
0: Bene ragazzi, sono le 5:40. 5:47 e 17, prima dell'ora tripla. Dovevamo mettere il brano alla panchina di Capri, di Gagliardo.
1: di Capri.
0: Sì, mettiamo sta
2: Che la
0: panchina.
2: dedichiamo tutta alla signora Claudia.
1: Ecco,
0: Perché Claudio.
1: ovviamente adesso ti sento un po' bene.
0: Adesso metteremo la panchina così tu sai che non hai fatto solo tu una panchina.
1: No, non l'ho fatta solo io. Bene, bene. Ma è carina come canzone, com'è?
0: No, non è male. La panchina Gagliardi.
2: È più carina di Giuseppe.
0: Sicuramente ci vuole poco essere più carini di me. Allora, ah no, è Peppino di Capri, ma ho scritto Gagliardi di Peppino di Capri, quindi mi sono pure sbagliato. Vabbè. Comunque, ecco la panchina di Peppino di Capri, oltre a Champagne, eccola qui.

0: Beh, diciamo poteva essere anche la panchina di Claudia a questo punto.
1: Ma mai sentita, guarda, è la prima volta che la sento, la prima volta. Strano, perché insomma di Peppino Di Capri ne conosco parecchi, questa qua proprio non me l'avevo mai.
0: No, io visto, parlando della tua poesia, ho scoperto che esiste una panchina.
1: Esatto. Adesso dopo me la cerco su YouTube, poi me la salvo fra i preferiti.
2: Ma più che altro, più che la canzone devi cercare e devi dedicarti a quella panchina, non perderla e portarla in casa, secondo me, come ricordo.
0: La panchina, sì. Cioè devi staccare la panchina da dove era lì fuori.
2: Ma io non scherzo, tanti hanno i souvenir in casa così. Un mio amico ha una Ducati Monster, una moto, un sano,
1: in determinato modo
0: che non si può
1: sarà togliere. Un'impresa, perché è proprio fatta, proprio rudimentale, quindi non so se potrà essere una roba così
0: tolta.
1: Invece la panchina ce l'ho qui in terrazza da me, quella è una panchina vera.
0: Però quella non è del nonno, quella non è del nonno.
1: No, infatti quella no, quella no. Ma quella del nonno è intrasportabile.
0: Quella è la panchina del nonno.
1: Sai che ci stavano, allora sopra c'era un prugno selvatico.
0: Sì.
1: E poi dietro alle spalle di questa panchina c'era la panchina, praticamente poggiava una staccionata, diciamo, che è fatta sempre con l'erba rudimentale, sempre fatta con il legno. E in quella panchina, guarda, come minimo ci sedevamo in otto, perché era lunga. Dopo, chiaramente, se si voleva fare una conversazione, bisognava sederci magari qualcuno davanti, certo. O due o tre, insomma, si spostavano, ci mettevano delle sedie davanti, eravamo tutti in fila a sedere là.
0: Era una panchina, una grande panchina.
1: Esatto.
0: La panchina della gioventù era.
1: Esatto.
0: La panchina della gioventù. Bene ragazzi, sono le 5:53, 37 secondi. Siamo verso l'ora tripla. Che
1: allora
0: ci canterà Marco, sì. E poi sceglieremo ancora un brano e poi insomma avremo
1: ce la facciamo forse,
0: sì,
1: no?
0: Vabbè, non abbiamo siamo un po' elastici, insomma. Il peperoncino, come ogni mercoledì, andrà a fare la barba, vero peperoncino? Abbiamo cambiato il giorno,
1: abbiamo... tu la fai di mercoledì, capito?
2: Lunedì, mercoledì e venerdì,
0: tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì e domenica, no? domenica no. Quindi adesso sentiremo l'ora tripla e poi non so chi sceglierà il prossimo brano per il saluto.
1: Lo sceglierò io, dai.
0: Allora, perfetto, allora intanto tu ci pensi e con Marco, abbassando il sottofondo, andiamo a fare l'ora tripla. Vai Marco, in do.
1: Marco, canta l'ora tripla.
0: Vai.
2: Allora, dedicata anche a forma di poesia, dedicata a quella famosa panchina.
0: Sì.
2: Dedicata a Dennis e al grande peperoncino che venerdì farà il compleanno.
0: Sì.
2: A me e Giuseppe abbiamo visti tanti di treni passare in questi 10 anni. È arrivata l'ora tripla stamattina, è arrivata la panchina. Sai, mi ci siedo sopra e ci scrivo una poesia. E d'amore la dedico a te. Ciao, da Marco Roma.
0: Dedicata la panchina per Claudia e per il peperoncino.
3: Grazie,
1: allora,
3: bellissimo.
1: A questo punto il brano che io sceglierò non può essere che Luglio, perché oggi comincia Luglio. E allora io vi dedico a tutti voi.
0: Sì,
3: Luglio col bene che
1: di
3: ti
1: Riccardo
3: vuoi.
1: Del Turco.
0: Lui è famoso per Luglio, altre, non è che ha fatto. E poi perché cosa hai messo nel caffè, mi pare? Cosa hai messo nel caffè?
1: Ah, beh, sì, quella pure è bella, sì.
0: Luglio, Riccardo del Turco, allora.
1: Del Turco.
0: Bene ragazzi, allora buona giornata a tutti, ci sentiamo venerdì e con Marco ci sentiamo più tardi anche col peperoncino per i saluti.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Marco, ciao peperoncino, ciao Giuseppe, ciao a tutti,
0: ciao
1: ragazzi, che ascoltano.
0: Ciao, a dopo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Visto questo è anche il mio nome d'arte, mi potete trovare chiaramente su tutte le piattaforme digitali da Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, eccetera, eccetera. Chiaramente sono attivo anche sui social, mi trovate con lo stesso nome su Facebook, Instagram o TikTok. Carissimi, adesso vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Dammi una stella al volo.

cantautore, io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

Nebbia che sale, gente che va, e quest'inverno si passa in città.

dentro piove, sai. Nebbia che sale, gente che va, ma quest'inverno poi finirà.

0: E abbiamo una richiesta quando sono le 6 e 6, 19 e 3 secondi, 6 e 20 più o meno, era l'ora che avremmo mandato questa richiesta. È una richiesta di Francesco da Cosenza, vediamo se riusciamo a sentirla. Riusciamo a sentirla oppure no? Speriamo di sì.
1: Franco, Franco, ci sei tra i tuoi contatti.
0: Allora, sentiamo un po'.
1: Messaggio vocale, durata 13 secondi, 23 maggio.
0: No.
1: Messaggio vocale, dura ieri. Il tuo messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 10 secondi, 9 giugno alle ore 6.
0: No.
1: Componi messaggio, capo fotocamera, condividi mail. Messaggio vocale, durata 7 secondi. Il tuo messaggio, rispondi, pulsante. Messaggio vocale,
0: eccolo qui.
1: Durata, 11 secondi, 30 ecco giugno alle ore 6, 22. Ascoltato.
0: Eccolo qua.
1: Il tuo messaggio.
0: No.
1: Ciao, sicuramente domani 6,2. Componi messaggio. Condividi media. Messaggio vocale, durata 7 secondi. 30. Il tuo messaggio. Ciao, rispondi. Pulsante. Messaggio vocale, durata 11 secondi. 30 giugno alle ore 6,22.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno. Da Cosenza, sono Franco.
0: Sì.
2: Una buona giornata.
0: Grazie.
2: Se possibile, Bau Bob di Milord. Grazie.
0: Grazie, sicuro e possibilissimo, sono le 6.20, arriva Milord con Baobab, Franco di Cosenza su Radio Antenna Abruzia.

0: Era Baobab per il nostro amico Franco di Cosenza con radio, la nostra radio di Cosenza che è sui 88.8, quindi Radio Antenna Abruzia, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 la replica, Radio Teramo 7.30 la replica, Teleterme Vigliatore TV sempre 7.30 la replica e Radio Mare Italia che è in diretta con noi. Le altre radio le sentiamo lette quando sono adesso le 6.24 e 19 secondi, quindi 6.25 più o meno. Le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le radio insieme a me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date.
1: Altre date, poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavola, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Nuova data. Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. In Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. In Piazza Mostar i ballerini di latino americano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: brava, e noi adesso siamo in feeling con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, come va? Tutto bene?
1: Giuseppe, va bene, diciamo che va bene.
0: Con caldo, con le intemperie, sì, sì, temporali, un po' tutte queste cose che arrivano.
1: Beh, ci accontentiamo, dai.
0: Sì. Allora, cosa ci proponi questa mattina?
1: Questa mattina una poesia che parla del cuore.
0: Ah,

0: They track. They target. Prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Dice ogni fiore è un segno d'amore. Trattiamo bene il cuore e alimentiamo l'amore, perché sono cose create dal Signore. Grazie.
2: Grazie a te, Maria Grazia. Buon mercoledì, primo luglio, siamo a luglio infatti, e ascoltiamo Cuore Matto. Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Grazie anche a te. Ciao.

0: Matto, il brano che si legava alla poesia che ha letto la nostra amica Maria Grazia da Sciacca in Sicilia. Ma noi torniamo qui a Genova salutando il Peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, per tutto il giorno, tutto l'ascolto.
0: Ecco, e poi andiamo a Roma, che ci mancava un po' da qualche giorno, dal Vaticano, Damiano.
1: Damiano, buongiorno.
0: E insieme a Damiano abbiamo anche Eleonora.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno Eleonora.
0: E non manca Marco buongiorno. Roma. Marco Roma, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, abbiamo Anzio.
0: Abbiamo
3: Monte Mario e Vaticano.
0: Vaticano.
3: E stasera abbiamo un grande ospite.
0: E questa sera abbiamo Spadino, è vero?
3: Grande Spadino, stasera ore 20. Ecco, lui parla proprio così.
0: Così parla.
4: Quello che fa da fare l'anza.
0: Ah, così parla. Questo è limitato.
3: Parla così.
0: Parla
3: questo
0: così.
3: È Spadino, sarebbe questo.
0: È limitazione questa.
3: Sì.
0: Quindi
4: no,
0: questo...
4: ma io a parte, vabbè, io lo conosco. E poi mi dicono tutti che...
0: Somiglia a Spadino.
4: L'imitazione la faccio molto bene.
0: Ah, allora
3: poi... tu fai bene
2: ma non solo l'imitazione, somiglia pure di persona un po'.
0: Ah, somiglia.

0: Miglia, vabbè, ma adesso dai, vi
1: Ma
0: prego, però
1: potrebbe fare la
0: manca a fa
2: no, è vero, guarda,
0: manca a
2: vedi
0: fa così.
2: io.
0: Manca a fa così. Assomiglia a Spadino, Damiano, no, no.
1: Potrebbe fare la spalla allora. La
0: Tira
1: spalla.
0: controfigura.
1: Allora, sentiamo qualche notizia dal nostro Raffaele, come vanno le cose nel mondo, tu che, e come va il Vaticano, Raffaele?
3: Sono molto arrabbiati adesso
4: Tu,
3: perché da oggi c'è il
4: lasciamo
3: primo
4: perdere.
3: atto dello scisma dei Lefreriani
1: Sì.
3: che ordineranno quattro vescovi
1: Ah.
3: e il Papa gli ha detto nein perché sennò scomunichiamo. Per
1: Scomunichiamo.
3: favore non lacerate la Chiesa,
1: La Chiesa
3: ma
1: lasciata.
3: quelli se ne strafottono e
1: Quindi.
3: quindi scatterà la scomunica che ormai non ha più il valore che aveva un
1: Una
3: tempo.
1: volta sì, adesso ormai la scomunica è una lavata di testa forse, ma nemmeno è uno shampoo. È uno shampoo. Allora, sentiamo invece cosa succede ad Anzio. Ad Anzio, come tutto procede bene?
0: Anzio, questa mattina veramente fa caldissimo.
1: Ah, fa
0: Io penso
1: caldissimo.
0: già siamo oltre 30 gradi.
4: Pensa a Roma.
1: A Roma.
0: Vabbè, guarda che tra MT siamo vicino, non è che siamo lontano.
4: Insomma,
0: Guarda,
4: almeno
0: Damiano, senti, Damiano, facciamo. Damiano, se tu sei molto smart, se sei smart, sei veloce, in diretta,
1: sì.
0: mandami la posizione dal Vaticano adesso. Da WhatsApp, sei capace? Come la manda Eleonora? Sono
1: Manda la posizione.
4: capace di
1: Vuole
0: Dai,
1: vedere?
0: mandamela subito,
1: Così
0: veloce.
1: ti dice che
4: aspetta, no,
1: distanza
4: prima di
1: è.
4: staccarmi.
0: Vai su WhatsApp, scrivi posizione attuale,
1: Posizione
0: attuale.
1: attuale.
4: Non lo so, sono capace, un attimo.
1: Non è capace.
0: No, non è capace.
4: Sì che sono capace, lo
0: Non è
4: so.
0: capace, tu la fai uscire la figlia.
4: Sto cercando il nome tuo.
1: Cerca Marco, no, io non, nemmeno io sono capace a mandare le posizioni. Vabbè, comunque, tu Raffaele sai mandare le posizioni.
3: Ma ci ho provato un paio di volte,
0: Dovrei
3: però ci
0: quasi, mi
3: sono
0: dovrei quasi
3: riuscito, però
0: offendere
3: non è
0: perché
3: che abbia
0: siccome mi chiama
3: chiara
0: tutti i giorni, il
3: la
0: nome mio non lo deve
3: dinamica.
0: cercare, gli dovrebbe comparire in cima alla lista.
1: Certo.
4: Mica mi sono te.
3: Perché per i ceccati non è
0: Allora, visto che è così,
3: facile.
0: non mi chiama proprio più, va?
1: Ecco qua, litigio in diretta. Ma no, sappiamo che voi vi amate
0: Sì,
1: tanto. Certo.
4: scherzavo,
0: Io
4: scherzavo. Lo amo a Marco, è il mio amante. Non lo
3: Ecco.
4: sa, lo sa pure la compagna, ormai lui è il mio amante.
1: Ecco qua, abbiamo.
0: Eleonora,
4: Ti ho mandato la posizione, Marco.
1: ti ha mandato la posizione, vedi?
0: Sì, allora tra me e lui sono 50 km
1: 50 km.
0: adesso.
1: Ah, è quando uno ti manda la posizione, esce anche quanti chilometri sono. Ho capito.
0: Quanti chilometri?
4: A quest'ora, provaci del pomeriggio.
0: No, i chilometri sono quelli. Poi se il tempo dell'arrivo è diverso, ma i chilometri sono 50.
1: Ah, ecco.
4: Ah, i chilometri sì,
0: Cioè, non è che cambiano i
4: però
0: chilometri in base all'orario.
1: cambia semplicemente il traffico.
0: Bravo, per il traffico la durata, ma 50 chilometri.
1: 50 km, quindi insomma non siete poi così lontani. Bene ragazzi, siamo alle 6 e 53 quasi.
0: 54.
1: Allora, ricordiamo
4: 54, 54.
1: 20 di sera questa sera alle 20.
4: Intervista a
1: 20 di
4: Spadino.
1: sera, Peperoncino e tutti quanti insieme, contate fino a 3, io faccio partire la sigla per i saluti finali. Allora, andate.
0: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
5: Sigla.
0: sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
1: E con il Peperoncino che vi saluta. Ciao Peperoncino.
3: Ciao,
4: ciao
3: ciao a tutti,
4: Peperoncino.
3: ciao a tutte e tutti.
1: Con
0: Ciao
1: Damiano
0: Peperoncino.
1: che vi saluta. Damiano, non vi perdere. Alle 7 ci staccano.
0: Damiano ha perso per dei colpi.
1: Eleonora che ci saluta. Ciao Eleonora.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti,
0: Ciao.
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E con
0: Ciao
1: Marco.
0: Damiano, vai a dormire. Ciao
1: Marco
0: Damiano,
1: alle
0: ciao.
1: 20 di
4: Ciao a
1: sera,
4: tutti,
1: questa sera con Spadino.
4: buona giornata a tutti.
1: Ciao, stasera con Spadino. Ciao ragazzi.
0: Ciao,
4: Ciao,
0: ciao.
4: a
8: 5, 60 indietro.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949, a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata.

a Kiev. E nel 2020 a Salerno, sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Che noia qui al bar, che noia la sera, la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno.

0: la sera vedersi più al bar.
1: Che noi più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santibin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che

0: che noi alla sera, la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi al bar.
0: In saletta, i rasteramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

other girls. Uh-huh. And have we got

0: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli Stati Uniti e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stato proprio l'abolizione. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti, oltre 10.000 feriti. Nelle ultime ore però sono stati estratti vivi dalle macerie 2 bambini. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente, la procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mondiali passano agli ottavi la Francia che travolge la Svezia 3-0 e raggiunge il Paraguay, la Norvegia che piega 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile e il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
1: Adiomeano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Ho sbagliato così

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.

Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi. Che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra? Una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano. E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedo i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera saldatore che non riesci a vedere. Vai a riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiama varetta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa: esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

Mio nonno in autostrada non usa mai le frecce. Dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

Contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea. E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti, non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica, perché in strada non ci siete solo voi, c'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

poi ci sono anche i creativi del parcheggio, vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutti e due, anche quello dell'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, eh. Vi faccio sparire come Houdini.

la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco. Un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci crediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano. Forse le scimmie come le capre guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy. Saverio, qui il viaggio.

Sei così dolce per me, Ozzy Are Too Sweet. La categoria più divertente è l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete

Toxic till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre e solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Bentrovati, buon mercoledì 1 luglio con il GR delle buone notizie. Ogni tanto fa piacere che l'Italia sia prima in classifica per luoghi virtuosi. Uno di questi è l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci a Roma, classificato miglior aeroporto europeo nella classifica degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto vincitore, il Best Airport Award 2025, è stato annunciato ad Atene durante la 35esima Assemblea Generale di ACI Europe, l'associazione internazionale che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e che premia tutti gli anni l'eccellenza degli scali europei. Stop al fumo sulle spiagge di Pesaro, con multe che possono arrivare anche fino a 500 euro per i trasgressori. Il divieto si protrarrà per tutto l'anno e l'obiettivo è di evitare mozziconi lasciati sulla sabbia dai fumatori e di proteggere l'ambiente marino. Prima il divieto era solo di 5 metri dalla battigia e 200 metri dalla riva lungo le spiagge comunali, ma ora si estenderà su tutta la spiaggia, quindi anche dove ci sono gli ombrelloni e le passerelle. Un risultato senza precedenti per Just the Woman I Am, la 13esima edizione supera le 34.800 donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Cittadini, associazioni e sostenitori hanno preso parte alla corsa camminata non competitiva di 5 km con l'obiettivo di sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. L'iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi un appuntamento solidale di rilievo per la città. Musica. Il fenomeno Pitbull non è mai stato così attuale, nonostante siano passati anni dai suoi successi storici. Mr. Worldwide è tornato prepotentemente virale, trasformando i suoi concerti in veri e propri raduni di stile. E ora l'attesa per rivederlo dal vivo in Italia sta finalmente per finire. Armando Cristian Perez, meglio conosciuto come Pitbull, ha ufficializzato il suo ritorno nel nostro paese con l'unica tappa italiana del tour I'm Back. L'appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre 2026 a Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis ora, terza giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica, Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.

Instagram cresce ogni giorno il numero dei follower di Sia Moda Magazine e preziosissimi sono i vostri contatti. Siamo in un periodo di nuove convocazioni e sarebbe bello che le prossime crypto cover nascessero dalla gang degli ascoltatori del Fucsia. Almanacca infatti va in onda per voi e vi vogliamo in copertina. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Continuiamo a trascorrere quest'arco settimanale in pieno ritmo ed in questo mercoledì è proprio il caso di dire apriamo le danze, ecco infatti una delle top della nostra classifica dance.

0: just wish I could shake my booty.
1: Joan Congis alla presidenza dell'International Club Forever Young, l'età è solo un numero ed è tutto irrilevante a meno che, naturalmente, non vi capiti di essere una bottiglia di vino. Ogni annata è quella buona per il Calvino della Torre dei Bianchi.

Non si può dire che Woody Allen non sia armato di dono della sintesi. Ho preso lezioni di lettura veloce ed adesso sono capace di leggere Guerra e Pace in 20 minuti. Parla del

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride, e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

0: telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Mark Twain confessa le sue indecisioni circa il proprio futuro. Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia.
1: Futuro, presente, passato, interior, pretérito perfecto para otros.

0: futuro. Presente. Pretérito perfecto para otros. Sin solución.
1: Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che a detta di Harry De Luca addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione dell'immenso Gandhi. La civiltà di una nazione la si capisce da come al suo interno vengono trattati gli animali. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per Se Te Va Wildlife, chi se miau da Simona Mattioli.

Un giorno dalla redazione sportiva ai mondiali di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime 3 stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati a una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie-break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui in direttissima su Spazi, nuovo appuntamento dove c'è tanta musica, tante belle novità. Ci siamo noi presenti più che mai, Max Mollica, Dino Super DJ Mano, il nostro buon Charlie Ballabi regia, tutta la redazione completa di Magilla Spettacoli, Magilla Radio Production. Vi ricordiamo la nostra mail di contatto che è magillaradioproduction@gmail.com. E oggi in diretta telefonica dalla bellissima Puglia abbiamo un caro amico, il maestro Vito Vittorio De Santis. Ciao!
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: E ciao a te Vittorio e grazie per essere qui su Spazi. Vittorio è una nostra vecchia conoscenza ed è un vero direttore d'orchestra, perché dirige un'orchestra di quanti elementi, Vittorio?
1: Beh, attualmente siamo 22, abbiamo una bella sezione di fiati e poi abbiamo tre splendide voci, Massimo Galantucci, Silvia Giammarelli e Eliana Tansella, e una sezione ritmica, quindi molto affiatata.
0: Quindi la controorchestra viaggia più che mai. Ecco, ora lasciamo perdere questa parentesi pandemica, però so che state ripartendo alla grande, giusto?
1: Sì, certo, siamo pronti, anche perché c'è tanta voglia di tornare a suonare, di essere operativi. Certo, non è un periodo facile per le grandi formazioni, ma anche con formazioni ridotte siamo pronti a tornare.

0: musica e novità.
1: Allora, Vittorio, ci sono dei nuovi progetti insieme all'orchestra?
2: Certo, al di là della ripresa del tour estivo, insomma, siamo in fase di registrazione. Molto probabilmente a breve avrà vita un brano con il grande Bobby Solo, che abbiamo scritto a due mani, e lui ha composto la musica, io il testo e gli ho fatto gli arrangiamenti, e quindi a breve, prossimamente, avremo questo nuovo singolo con la controorchestra e Bobby Solo.
3: Allora, un bel progetto con il grande Bobby Solo, ma c'è qualcos'altro che bolle in pentola, giusto?
2: Sì, certo, sì. Oltre a quello, stiamo preparando un omaggio al grande Battiato, a Stefano D'Orazio, Ennio Morricone ed Ezio Bosso, tutti artisti che ci hanno lasciato recentemente, in questo periodo molto particolare per la nostra società.
1: E a questo punto parliamo un po' del brano che ascolteremo al termine dell'intervista, dal titolo Fragili, di cui tu sei l'autore.
2: Sì, questo brano è nato appunto a due mani con Rosalba Caldarola. È un brano che parla della fragilità umana, la fragilità dei rapporti umani, che comunque, diciamo, viene vinta dall'amore, dalla forza dell'amore. È un brano particolarmente, diciamo, pop nel vero senso della parola, molto stile sanremese, che fu fatto qualche anno fa perché, insomma, provammo la partecipazione a Sanremo e, diciamo, ebbe anche un discreto esito da un punto di vista della critica. È un brano a cui siamo particolarmente affezionati, sia per Rosalba, perché, insomma, è nato in un periodo particolare della nostra carriera artistica.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Di parolieri e compositori al servizio di interpreti, di artisti che intendono intraprendere questo percorso musicale, che desiderano avere un proprio brano che li identifichi. Riusciamo, o almeno tentiamo, di cucire addosso a loro un brano con le caratteristiche che rispecchino meglio quelle vocali, quelle espressive ed interpretative. Progetto ambizioso ma comunque stimolante.
2: Allora Vito, c'è un bellissimo brano su base sinfonica che tu hai voluto dedicare a tua figlia e questo brano si chiama Ninna Bell. Ce ne vuoi parlare?
1: Certo, è uno dei brani a cui io sono ovviamente più legato, e la Ninna Bell che ho dedicato alla mia primogenita e che ho scritto veramente con tanto amore, e mi ha dato tante soddisfazioni. È andato già in onda per 12 settimane su 80 radio e insomma ha riscosso unanimi consensi, perché ricorda molto le fiabe delle principesse Disney come impostazione, e poi soprattutto quello che mi ha gratificato di più è stata l'approvazione di mia figlia, e me la chiede ed è contenta che quello è il suo brano. Non c'è niente di più bello per un genitore.

0: Eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. C'è ancora da ascoltare il bel brano Fragile che arriverà tra un attimo. Intanto partono i saluti dallo studio: Max Mollica, Dino Super di Germano, Charlie Ballabio, tutti i ragazzi dello staff tecnico e la redazione di Magilla Spettacoli. E adesso cediamo la parola a Vittorio De Santis per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Fragili, interpretata da Rosalba Calderola. E insomma, se volete trovarci sulla nostra pagina Facebook Contro Orchestra Big Band o sul sito www.delecese.it. Grazie a tutti, alla prossima.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21.

Le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni. Salvato anche un 12enne. Sono 16 invece i morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani. Lo rende noto la Farnesina. La donna era stata portata in una stazione di polizia questa notte. L'italiana è coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano. Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice che avrebbe disposto un incontro tra la figlia di 3 anni dei due e il padre. Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino, dove incontrerà il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Intanto, a partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Il tennis oggi a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis, impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te. Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata oggi e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Da oggi si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione entro oggi. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ulss Dolomiti, di Falco Nuovo direttore generale. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ufficializzato la nomina del dottor Achille Di Falco come nuovo direttore generale dell'Ulss Unda 1 Dolomiti. Di Falco, precedentemente direttore dei servizi sociali dell'Ulss, Otto Berica, assume il nuovo incarico a partire dal 30 giugno. Ordigni bellici attivi e droga in casa, un arresto a Feltre. Un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Feltre ha portato all'arresto di un individuo e alla denuncia di un altro, dopo il rinvenimento di ordigni della Seconda Guerra Mondiale ancora attivi e di 2 chili di marijuana nascosti in un garage. L'intervento è avvenuto la sera del 27 giugno. Luxottica, pochi parcheggi. Sindacati spingono sul trasporto pubblico. I sindacati hanno presentato una proposta per migliorare il trasporto pubblico locale in relazione allo stabilimento Essilor Luxottica di Sedico, dove sono disponibili solo 740 parcheggi per oltre 4.000 lavoratori. L'iniziativa mira a ridurre il traffico e l'inquinamento, proponendo nuove linee di trasporto, in particolare dalla parte nord della Val Belluna. Centro Sport Disabili, Belluno Parte, firmato il protocollo. Il Comune di Belluno e l'Ulss 1 Dolomiti hanno firmato un protocollo d'intesa per la creazione di un centro nazionale di ricerca e avviamento allo sport per persone con disabilità. Questo accordo rappresenta un passo significativo per lo sviluppo del progetto, previsto per il periodo post-paralimpiadi. SS51, estate senza cantieri. Lavori verso la chiusura e sicurezza potenziata. ANAS ha annunciato la chiusura dei cantieri lungo la statale 51 di Alemagna entro luglio, con manutenzioni completate e sistemi di controllo rafforzati. L'obiettivo è minimizzare i disagi alla circolazione durante l'estate, in vista dell'aumento del traffico turistico, e migliorare i livelli di sicurezza lungo l'intera direttrice. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma... Ma? Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li facevano nel 94 i pezzi, si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, send Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Night Jay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People, lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis, impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
6: Eccoci qua puntuali per l'aggiornamento con la RAM 7 va to 5. 8 tracce estrapolate, forse oggi una in più. Adesso devo vedere un attimino una cosa. Come sempre sono diversamente pronto. Non conta molto, quindi se abbiamo una traccia in più bisogna anche partire.

Head Halloween, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

Peter Karp è uscito con Jersey Town, Baby All Tie, la traccia sotto la lente di ingrandimento in queste settimane, posizione numero 19. Dobbiamo intanto già volare in zona 17, perché lamenta 4 posizioni in meno rispetto a 7 giorni.

contenuta all'interno dell'album dei Million, fedeli a se stessi, il loro sound anche in questo epicissimo super lavoro Legend.

E intanto è arrivata la PEC annunciata, ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai...

Easy, è davvero difficile amarti, ma non è nemmeno semplice smettere di farlo. Posizione numero 11, gran balzo in avanti con più 8 addirittura sul rullino di marcia. Continua la grande ondata del rock, poi cambiamo.

Semplicemente intitolata così, questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time, Hell, The Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, su questi suoni appunto entro la prossima. A te logo da Chico.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオオールゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / LT Radio.
4: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, eccomi.
4: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
5: grazie a te.
4: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma direi che io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
5: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
4: Ecco Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
5: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
4: Vabbè Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
5: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
4: sì,
5: serve sempre.
4: Tra l'altro, da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
5: esatto,
4: bisogna
5: sì, quindi ancora più ansia.
4: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
5: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no, e poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no, quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì,
0: questo quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia, eh.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però, cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já sabia.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi

0: prossima. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra Radio del Cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature e sicuramente prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. From 7ba.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/LTRadio.
2: Dolomiti Meteo messo mercoledì 1 luglio, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Annuvolamenti via via più intensi con rovesci e temporali diffusi 70-90%, possibili fino a sera e di forte intensità, ingenti quantità di pioggia in breve tempo, grandine e forti raffiche di vento. Temperature in calo con minime che saranno raggiunte a tarda sera. Supre Alpi a 1500 metri, 17 gradi a 2000 metri, 13, su Dolomiti a 2000 metri, 14, a 3000 metri più 5. Venti in quote inizialmente deboli e più moderati, in intensificazione in serata fino a tesi o a tratti forti, con qualche raffica possibile nelle valli. Giovedì 2 luglio, notte nuvolosa, in mattinata schiarite, via via più ampie, specie su Dolomiti, fino a cielo sereno poco nuvoloso. Supre Alpi, maggior nuvolosità residua fino al mattino e qualche cumulo in formazione nel pomeriggio con cielo da poco, a tratti parzialmente nuvoloso. Precipitazioni, esaurimento di fenomeni nella notte con qualche pioggia qua e là, 10-30%, generalmente assenti in giornata. Temperature in calo con un contesto termico gradevole al mattino e caldo di giorno con valori prossimi alla media. Supre Alpi a 1500 metri, minima 12, massima 20, a 2000 metri, minima 8, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri, minima 7, massima 15, a 3000 metri, minima 2, massima 4, venti in quota nella notte, fino al primo mattino tesi o a tratti forti da nord-ovest con qualche forte raffica su Dolomiti al confine con Trentino Alto Adige, poi moderati, tendenti a disposti da nord dal pomeriggio. Nelle valli deboli moderati con qualche rinforzo su Dolomiti a 10-30 km orari a 2000 metri e 20-50 a 3000. Venerdì 3 luglio, bella giornata con clima estivo e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, per qualche cumulo nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non è del tutto escluso un breve piovasco o rovescio nel pomeriggio su Prealpi orientali. Temperature stazionarie nella media del periodo su Prealpi a 1500 metri minima 13 massima 18, a 2000 metri minima 9 massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 8 massima 15, a 3000 metri minima 2 massima 4, venti in quota deboli moderati da nord-ovest con brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-25 a 3000. Sabato 4 luglio, cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio per modesta attività cumuliforme, di norma innocua. Temperature in lieve calo, in particolare nei valori massimi, venti in quota moderati da nord-ovest. Domenica 5 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in aumento, venti in quota moderati da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico ore 12 libra atmosfera, oggi mercoledì 4000 metri, giovedì 3500, venerdì, sabato e domenica 3600 metri. Il prossimo bollettino domani, giovedì 2 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycheroever. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarle al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
15: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco, Rock Me Amadeus.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte e già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

domani. Che rimaniamo più umani. Senza più fingere.

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Benson Boone sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia annessi guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi, è quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis: Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua, amici. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in 7 note. La storia della musica italiana divisa per decennio, decennio dopo decennio, in 6 canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
5: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: scambiato. Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.
2: Dentro giacca

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola! Sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoi, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Ha iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.
2: Tutti qui per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se

come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato

0: trovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me? E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in 7 note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro? Ciao!
2: Game over.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ci sono cose che non sai e che non so spiegarti, da quando i nostri sguardi ci allontanano dagli altri. Siamo pieni di difetti, paure di incertezze, ma il coraggio lo troviamo sotto queste debolezze. Ma tanto tu lo sai che tenendomi più stretto puoi provare a sentire le cose che non ti ho mai detto, le cose che

0: sai e che non so spiegarti, da quando i nostri sguardi ci allontanano dagli altri.
1: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Bene, ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall'8° piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura: chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato: Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter e il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Pronto, scusi. Allora, 4,50 euro al chilo per adesso.
3: Come?
4: Le cipolle di Tropea.
3: Allora? Dai,

un po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le possiamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
0: Ah, ho capito.
1: No, dicevo, 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
0: Ma con chi sto parlando?
1: Stavamo parlando del Monaco.
0: Ma io non ti conosco.
1: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
0: Ah, per dormire?
1: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
0: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
1: No, se lei eventualmente la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
0: No, io dormo quelle 5-6 ore, io sto bene così.
1: Allora non c'è bisogno del santo. Va bene, signora, grazie, buon proseguimento.
0: Prego, prego.

Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi, no, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Ce ne sì, sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non lo so, io... qui Casa Vitali, non so che si è sbagliato il numero, non
1: ah
0: lo so.
1: Non la stava ascoltando.
0: No,
1: ho capito, va bene, grazie, la saluto.
0: Ah, grazie, prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, non... Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: Via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, e ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No. Io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via Cava.
0: Questi sottopassi poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di diciamo,
0: no, perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano, okay. Rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito, va bene. La ringrazio molto, buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi è stato un po' di tempo fa con un singolo, se ricordate, che si chiamava Sono solo nuvole. Stiamo parlando di Gianluca Naldi, che torna con la presentazione di un nuovo album, Mare di Note. Intanto ve lo presento. Gianluca, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Gianluca. Allora, parliamo proprio di questa raccolta. Il titolo della raccolta appunto è Un mare di note, ma dentro c'è soprattutto un mare di vita. Quanto è stato difficile, se lo è stato, mettersi così a nudo e raccontarsi senza filtri, traccia dopo traccia?
1: È stato difficile dal punto di vista emotivo, perché quando scrivi una canzone, appunto, se la scrivi con sincerità, mettendoti a nudo, come hai detto tu giustamente, naturalmente qualcosa rischi, ecco, insomma, emotivamente un po' ti prova, però poi hai delle grandi soddisfazioni, perché quando scrivi dei testi così sinceri, poi coinvolgi anche chi ti ascolta, ecco, generalmente le persone che ti ascoltano riescono a identificarsi nei tuoi testi.
0: E che è la cosa più importante, e soprattutto credo sia anche la cosa più difficile, cercare appunto di far sì che le persone che ti ascoltano possano in qualche modo sentirsi parte del tuo progetto. In questo album appunto ci sono i brani che più ti rappresentano come persona. Se un ascoltatore dovesse scegliere una sola canzone per capire davvero chi sei oggi, quale dovrebbe far partire per prima?
1: Sai che mi metti in difficoltà, perché proprio ogni canzone che ho scritto, però magari consiglierei Sono solo nuvole, Un mare di note, ecco, forse la più rappresentativa è proprio il brano che dà il titolo all'album, Mare di note, perché io sin da ragazzino ho ascoltato la musica, ha sempre fatto parte della mia vita, proprio quotidianamente, è la mia medicina, quindi sicuramente Un mare di note è il brano che mi rappresenta in assoluto.
0: E prima di ascoltare appunto il singolo che noi abbiamo scelto quest'oggi, dacci due battute invece su il brano Quanto costa una canzone, anche per capire un pochino il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano.
1: Ecco, quanto costa una canzone, soprattutto al giorno d'oggi, no? Dove una canzone la puoi scrivere anche con l'intelligenza artificiale. No, quanto costa una canzone? È il discorso che abbiamo fatto introduttivo, cioè se ci metti del sentimento, se ci metti del cuore, ti costa di metterti in gioco, di spogliarti davanti agli altri, in qualche modo gli altri attraverso i tuoi brani capiscono anche quello che stai vivendo, la tua personalità, è un dialogo che apri con chi ti ascolta, è bello e a volte è difficile, a volte fa bene, a volte fa male,
0: certo.
1: come dico nella canzone.
0: Esattamente. Allora Gianluca, prima di ascoltare Quanto costa una canzone, facci così un refresh dei tuoi contatti social, dove poterti venire a cercare eventualmente anche per poter ascoltare l'intero album.
1: Allora, sicuramente su Spotify ovviamente, poi YouTube, Facebook, Instagram, diciamo i social che vanno per la maggiore. Instagram è sicuramente uno di quelli che va per la maggiore ultimamente.
0: Sì, diciamo che Instagram è un pochino per noi più grandi, poi c'è TikTok che è per un po' più per i giovani, però comunque sì. Le piattaforme principali poi comunque restano sempre queste, quindi Spotify, Instagram, Facebook, quelle che per la maggiore vanno di più. Gianluca, esatto. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia.
1: E a questo punto
0: ci ascoltiamo Quanto costa una canzone. Grazie per essere tornato al Supermarket.
1: Grazie, arrivederci, buon lavoro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo signora, sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi. Cos'è? Chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ho, mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: Qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè chi chiede?
0: So.
1: È un errore quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire, guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non so quale cognata è.
1: Non lo so, ho capito mia cognata o ho capito male io al telefono?
0: No, io di cognata ne ho due, però non so come ti, quale delle due è.
1: Cioè, quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, e come che è vivo? Non senti che confusione che fa, ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio, io signora non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non... Io ho soltanto la bolla di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì, lo leghiamo lì fuori e varangiate.
0: Ma
1: perché...
0: No, non si può fare una roba così, siamo in pieno centro.
1: Non è campagna?
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserba noi.
1: Viserba vicino al mare, ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non se ne è mai parlato.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi, se volete fare un giro tra i nostri scaffali, troverete un asino, ci sta dentro il carrello della spesa, e magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato

0: A favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebvriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma dalla Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3 set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJ K7 e in effetti lo è. Cioè uno dice come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana, non lo so più quando è che... perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio, ma bando alle filosofie perché... insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta new entry della settimana, che addirittura ha una

fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Monella Booster Dicks and Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare, riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh, attenzione, perché anche qui

che si scrive 3DDY, quindi una cosa particolare, perché non sai se dirlo Eddie o se dirlo Free, insomma pronunciarlo in qualche maniera. Ciò che più ci interessa è

degli uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri tre gradini li guardano.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio all go day
0: from 7 bar punto FM barra alter radio all go day
2: from 7 bar punto FM alter radio all go day
3: from 7ba.fm / alter radio all go day from 7va.fm / Alti Radio.
4: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, eccomi.
4: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
5: grazie a te.
4: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
5: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
4: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
5: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
4: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
5: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
4: sì,
5: serve sempre.
4: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
5: esatto,
4: bisogna
5: sì, quindi ancora più ansia.
4: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora
5: grazie.
4: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
5: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já sabia.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Ah beh, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All For Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All For Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

Se te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma il sasso luce a terra per vedere se tu sei vero e io sono veramente

Buonasera dalla redazione. Il bilancio dell'incendio è divampato in un condominio di Anversa in Belgio, è di 5 morti e non di 6 come precedentemente comunicato. La polizia ha corretto la conta delle vittime e chiarito che le fiamme non si sono originate dai piani alti ma dal piano terra, presumibilmente a causa di un problema tecnico. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia, è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha affermato il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto il tycoon, ma ora siamo in ottimi rapporti. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. I soldi sono finiti, ha chiosato. È molto probabile che chiuderemo l'anno a zero. Significa sopravvivere a stento con un bilancio ridotto. Tennis, Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana il sul centrale dell'All England Club di Londra. Batte Nuno Borges con un secco 3-0.

0: Vola al terzo turno di Wimbledon. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli, eliminato Navone. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo, che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa, che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai play-off. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del Mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale. Sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston, che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Icon che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. «Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile», ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Due cuccioli abbandonati salvati dai vigili del fuoco. Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato due cuccioli di cane abbandonati nella località Acate, nel comune di Chies d'Alpago. L'allerta è stata lanciata intorno alle 8:15 da un gestore di un agriturismo nelle vicinanze, che aveva notato la presenza degli animali. Durante l'intervento, uno dei cuccioli è stato trovato in un pozzetto. Urs Dolomiti, Di Falco, nuovo direttore generale. Il dottor Achille Di Falco è stato nominato nuovo direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti. La nomina è stata ufficializzata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Di Falco, precedentemente direttore dei servizi sociali dell'ULS 8 Berica, assume ora un ruolo di responsabilità nella gestione della sanità locale. Ordigni bellici attivi e droga in casa, un arresto a Feltre. Un'operazione dei carabinieri della compagnia di Feltre ha portato all'arresto di un individuo e alla denuncia di un altro, dopo il ritrovamento di ordigni della Seconda Guerra Mondiale ancora attivi e 2 chili di marijuana in un garage. L'operazione è scattata la sera del 27 giugno, quando i militari sono intervenuti per motivi di sicurezza. Luxottica, pochi parcheggi, sindacati spingono sul trasporto pubblico. I sindacati hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla carenza di parcheggi presso lo stabilimento Essilor Luxottica di Sedico, dove sono disponibili solo 740 posti per oltre 4.000 lavoratori. In risposta a questa situazione, propongono di potenziare il trasporto pubblico locale, creando nuove linee dedicate, in particolare dalla parte nord della Val Belluna. Centro Sport Disabili, Belluno parte, firmato il protocollo. Il comune di Belluno e l'ULAS, ONUNO, Dolomiti hanno firmato un protocollo d'intesa per la creazione di un centro nazionale di ricerca e avviamento allo sport per persone con disabilità. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo di iniziative sportive post-paralimpiadi, mirate a promuovere l'inclusione e il benessere delle persone con disabilità. Per leggere integralmente

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Passa

0: Orne.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guarda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.

0: fece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

lo possiamo fare insieme. Possiamo fare insieme qualsiasi cosa se ti va. Cominciamo con una passeggiata, che ne dici? Stasera, in stazione. La temperatura si è un po' abbassata, si sta meglio, si respira. Poi viaggeremo su Night Train. Basta un semplice click. Il piacere, il gusto, la voglia di stare insieme. Ci metti un po' di fantasia, un po' di immaginazione, un Jack e una biondina e un po' di gente su un treno che viaggia, un treno che corre, dove la musica non si ferma mai. Ehi, hey Jack! Anche stasera, eh? Vabbè, mercoledì. Ah, si respira.

incominciano sicuramente i pizzini, no? I messaggi, quelli che arrivano un po' in sordina, se vogliamo. Dia quel tipo con gli occhi, con gli splendidi magnetici occhi verdi, che la biondina è al bar della stazione, aspetta, poi salirà su quel treno o no, dipende da lui. va bene. Lo scopriremo solo viaggiando, vivendo e rimanendo insieme su questo treno meraviglioso che partirà come al solito dal binario 2 alle 22. Un gioco di parole, ma che rende l'idea, no? Quel che ci vuole. È sempre un po' di musica all'inizio che arriva dagli altoparlanti, mentre la nostra passeggiata di sempre lungo il marciapiede, le pensiline poco illuminate, l'aria che si fa un po' più fresca stasera, la voglia di prenderci un caffè al bar, attendendo con impazienza il nostro treno alle 22.

Sono sicuramente diventato il cupido della situazione, visto e considerato che anche il nostro Gianluca che scrive: Paolo, se non mi vedi al bar è perché sono andato dal venditore di rose rosse fuori dalla stazione, non potevo stasera incontrare la biondina a mani vuote, tu intanto intrattieni la bambina, sei già lì? Eh sì, il nostro cupido train. Ciao Gianluca, ciao anche alla biondina. E beh, c'è un po' di gente, no?

Sembra che comunque l'atmosfera si stia riscaldando, anche se la temperatura si è leggermente abbassata, è rinfrescato un po' col temporale, un po' tutta Italia, no? Credo un po' anche all'estero. Magari mi fate sapere, visto che ho considerato che Night Train spazierà intorno al mondo, viaggiando un po' in lungo e in largo. Quindi ci sarà la possibilità anche, perché no, di sapere com'è da voi.

Ehi ragazzi, me lo fate un caffè? Mamma mia, e ne abbiamo bisogno stasera. L'atmosfera, la voglia di stare insieme. Ogni mercoledì alla stessa ora si viaggia, si sta insieme, qualcuno al volante, qualcuno si è messo lì in assoluta tranquillità, acceso la radio e poi saliremo insieme su Night Train.

Doverosissimo saluto agli amici di Gargano FM. Saluto Mauro che questa sera si occupa anche di trasmissioni, di comunicazioni anche. Beh, ci si sente, ci si trova, ci si parla anche, no? Poi ci si viaggia su questo treno. Quindi fantasticheremo con la musica, con le parole. Come al solito arriveremo alla mezzanotte, incontreremo le streghe, i fantasmi, ma soprattutto il capolinea, il vostro punto d'arrivo.

dal nostro macchinista Luca, che anche stasera si va di elettrico. Viaggeremo ad altissima velocità e lo faremo

0: A long, long time.
1: Tantissimo tempo. È passato tantissimo tempo dalla prima volta che ci siamo sentiti e che abbiamo viaggiato insieme. Ogni mercoledì alla stessa ora il nostro appuntamento si rinnova di settimana in settimana. Ogni mercoledì a 21.30 una passeggiata in stazione, poi puntualmente dal binario 2 saliremo sul nostro night train, convoglio d'eccezione formato da 10 vagoni, dove il vagone centrale c'è un vagone ristorante con Jack la biondina, un'altra bionda con il nostro macchinista Luca che sta a comandare, e va bene, poi ci sono tutti gli altri che arriveranno. Intanto io sono seduto al tavolo di sempre nel bar della stazione, mi sono preso il caffè, adesso mi godo l'ultima pagina del giornale, mi leggo l'oroscopo, devo capire soprattutto con chi posso e non posso litigare stasera sul treno. High in the Sky, the Holland Person Project.

abbiamo dalla nostra un sacco di pianeti che portano belle cose, belle cose. Porteranno sicuramente un bel luglio, una bella estate. Ma speriamo, speriamo, speriamo, speriamo. Intanto nel frattempo abbiamo preso, siamo scesi e adesso saliamo sul al binario 2. Il nostro macchinista sta per entrare in stazione, qualche minuto ancora e poi si parte, si viaggia, si corre, si va e insieme viaggeremo con la musica di stasera. Poi è sempre un'incognita quando si sta insieme, no? Ma anche un po' di confusione, perché no? Confusion, Elio, Electric Light Orchestra. Quando ci vuole, no?

0: Niente di preoccupante dall'oroscopo. L'oroscopo ha detto che posso prendere tranquillamente il treno insieme all'altra gente, quindi assolutamente tutto tranquillo, va bene. Moltissimi già i messaggi di tantissima gente che ha deciso di viaggiare con noi. Siamo pronti per salire. Eccolo qui, il nostro convoglio. Signori e signori, in carrozza si parte.
1: Night Train.

C'è Silvia che lamenta il fatto che il suo uomo è rimasto dalla fioraia. Non si vede, non si vede, non si vede. Lei intanto è salita sul treno. C'è un po' di confusione all'inizio. La gente che prende posto negli scompartimenti, io sono il capotreno. Obliterò tutti i titoli di viaggio di tutti i nostri passeggeri andando avanti e indietro lungo il corridoio. Intanto loro stanno prendendo posto tranquillamente, pronti a una chiacchierata con il vicino di posto, con l'amico di sempre. Scopriremo poi chi ci sarà in questi scompartimenti. Intanto passeggio per osservare, per guardare, per spiare, per cercare di capire semplicemente. La curiosità è, non è donna, è del capotreno. E se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. Questo è Night Train. È sempre un bel viaggiare insieme. Anche stasera tantissima gente e la voglia di starci, di esserci. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

che poi non so che cosa passa per la mente la gente che ha deciso di salire sul treno, perché ci sono veramente tantissima gente che poi è divertente. Ho imparato a conoscere tutti uno a uno, ormai ci si conosce tutti.

Non so se è vero poi che tutti gli uomini sono inaffidabili. Così ha detto Silvia, eh? Che è rimasta sola.

Beh, in effetti siamo partiti da pochi minuti e devo dire che comunque in ogni caso abbiamo qualche problema di regolazione dei volumi, perché con i nostri tecnici stiamo operando, stiamo cercando la linea giusta per tutte le radio collegate in interconnessione. Sono una quarantina, più di 40, quindi c'è anche da tenere presente che comunque i volumi vanno gestiti al meglio e dobbiamo fare di tutto perché le cose vadano sempre comunque al top. Arriveremo alla mezzanotte, sicuramente che abbiamo concluso qualcosa.

Beh, noi siamo praticamente su un treno meraviglioso che si chiama Night Train, ma c'è tantissima gente che sta lavorando, c'è tantissima gente che sta viaggiando in macchina e che ha bisogno della musica giusta. Allora, quando c'è qualcosa che ci piace, aggiungiamo un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Oh yeah, all night. Ma poi ci mettiamo la musica, la voglia incredibile di stare insieme. Allunghiamo la mano, alziamo il volume, c'è qualcosa che ci piace, ci prende, c'è qualcosa che ci fa ballare. Ah, può essere. E allora, se c'è qualcosa che ti piace,

Noi ce la mettiamo tutta comunque, perché sia sempre comunque la notte giusta. Facciamo in modo che comunque la musica sia assolutamente signora e padrona di questo nostro tempo, e quindi ci sia la possibilità anche di divertirci, che ci sia qualcosa di movimentato, ma poi anche qualcosa di molto tranquillante, rilassante, perché no? Attenzione però, cerca di non dimenticarti di me, cerca di non farlo, ci mancherebbe altro.

ma in fondo tu non vuoi dimenticarti di me. You won't forget about me, Danny Mino, get flower power. Abbiamo iniziato da poco, però c'è del ritmo stasera. Questo è Night Train.

si potrebbe raccontare che cosa sta succedendo su questo treno. Negli scompartimenti c'è qualcuno che sta ballando. È inevitabile. Può succedere, può succedere.

effetti c'è sempre un po' di ritmo all'inizio, poi. Intanto il mio lavoro di capotreno è quello di obliterare i titoli di viaggio, di timbrare i biglietti, sto andando avanti e indietro. Sono tutti molto educati, rispettosi, pronti a non mandarmi a quel paese da qualcuno che si era addormentato. Comunque vedo tutti impegnati, chi col cellulare, chi con un libro, chi a chiacchierare con il vicino di posto. Ci si sta divertendo. La musica degli altoparlanti imperterrita ci dà un po' di carica, un po' di grinta, e poi si sa, le cose cambieranno. Paolo Spagnolo.

c'è sempre tempo per guardarsi attorno. Il mio amico Dan, Catch the Fox.

Sembra che tutti i nostri amici stiano festeggiando i 40 anni dell'uscita dei singoli. Eh sì, è passato sicuramente un po' di tempo, eh?

C'è anche Ivana, eh? Se la trovo l'ascolto, la saluto. Ciao Ivana, anche per te. 40 anni. Che poi arriva qualcosa.

guarda caso, ma guarda caso, e mai per caso. Gary Lowe, I want you. Io voglio te. Voglio te a tutti i costi. Voglio te. Voglio te.

bene, mi fai sentire bene, mi fai sorridere, mi fai sognare. I want you e I want you. Ciao Ivana. Easy lady. È passato un po' di tempo, ne rispolverate ai successi di quegli anni, giusto perché su questo treno non ci si fa, non ci si può far marcare niente, niente, niente, niente. Facciamo passare qualsiasi cosa. Basta un semplice click. La radio si accende e all'improvviso ti ritrovi catapultato dentro un film. Un treno. Meraviglioso. Fino alla mezzanotte insieme, questo è Night Train. Paolo Spagnolo, l'invisibile, da questa parte del microfono con voi. Alias Capotreno, questo è Night Train.

Beh, sicuramente qualche flashback ci volevano. I nostri amici che viaggiano insieme a noi con i nostri ricordi. E beh, di tanto in tanto si viaggia anche con la fantasia, no? Una signora facile è un po' troppo facile, un po' troppo facile. Ciao Ivana.

A volte è proprio un'emozione da poco che in qualche modo può succedere anche questo su Night Train. Ehi Jack, come? Mi senti poco? Voglio ascoltare la musica stasera. Ho voglia di groove, ho voglia di qualcosa di particolare, ma lasciamo andare questa cosa. Poi io ti sento.

freno che corre, un cuore che batte. Questo è Night Train. Ci metti un po' di fantasia, un po' di immaginazione, tutto quel che può succedere è che il suono

po' la tua storia, eh? Sì, proprio così. Mi piace da morire. Come? Dai. Lo sai, sei carina, molto carina. Mi piace quando fai così, eh? Davvero. Ma non te la tirare adesso, eh? Non farla preziosa. Il suono, le parole, è lei che si muove così.

piace così che siamo troppo lontani. Avviciniamoci di più, un po' di più. Facciamolo così, con la musica, con le parole e soprattutto con un treno che corre.

mi piace. Mi piace questo paradiso insieme a te. Mi piace davvero. Raccontami un po' di te, così. Ehi, baby, tell me what's

ci metti un po' di fantasia, un po' di immaginazione, tutto ti passa nella mente così in velocità. Senti che il tuo cuore sta battendo forte, forte, forte. C'è quel paradiso che cercavi da tempo e l'hai trovato stasera. Alzando un po' il volume della tua radio, sei riuscito a ritrovarlo.

Devi sapere una cosa, che riesci a prendermi anche solamente e semplicemente con un sorriso. Mi piace sapere di te tutto, di te, ho bisogno di te, io voglio te. Voglio qualsiasi cosa di te.

Il mio lavoro di capotreno è quello di obliterare i titoli di viaggio, ma di tanto in tanto mi fermo, c'è qualcosa che mi piace, che arriva dagli altoparlanti, queste cose mi sorprendono, non finiscono mai di farmi sognare, di continuare a farlo. Mi immagino qualsiasi cosa, mi immagino qualcosa di speciale, a volte fantastico un po' troppo. Mi

cose che si possono raccontare, la musica che indirettamente la tieni lì, arriva dagli altoparlanti, di Fena e compagnia, sa sicuramente essere la colonna sonora di qualcosa che vorresti accadesse proprio stanotte, e allora ci provi. Un modo di scambiarci non semplicemente il numero di telefono, ma anche un semplice

Voglio tornare da te, voglio tornare a casa. Ed io mi sento bene con te. E vorrei davvero essere lì con te stasera, stanotte. I feel it, baby, I feel it, baby, I want it. Lo voglio, desidero, lo desidero con tutto me stesso. Yeah.

un cuore che batte, un treno che corre, in quello che succede nel frattempo. Di tanto in tanto rallenta, si ferma, qualcuno che scende, si è arrivato a casa, qualcun altro che continua il suo viaggiare e rimanere con noi. Arriverà probabilmente alla mezzanotte, un po' come noi, a capolinea. E la musica che comunque è interminabile, ma anche inconfondibile se vogliamo. Arriva dagli altoparlanti, ci fa capire che siamo importanti. Questo è il nostro film, questo è il nostro treno. Ehi fratello, se senti il treno vuol dire che ci sei su, eh? Come? Ah, certo.

capisco realmente che cosa hai in mente, che cosa ti piacerebbe fare, dove ti piacerebbe essere, cosa vorresti fare adesso, stanotte. I know it's time to you. Che sia il momento giusto.

Lasciati guardare, lasciati ammirare, regalami un sorriso se puoi. Fallo adesso, ti prego. È il momento giusto per farlo.

non è sicuramente il momento di piangere, probabilmente è solamente il nostro momento, il nostro tempo, è il nostro tempo. Il nostro tempo non si deve fermare mai, mai, mai. Attimo dopo attimo e al vagone ristorante dopo il bancone sulla destra c'è il mio tavolo dove di solito mi siedo, mi godo tranquillamente una rossa, magari con qualche cosa, giusto per riempire lo stomaco e poi mi guardo attorno, c'è un sacco di gente stasera. Jack, la biondina dietro il bancone, e tanta altra gente che sta chiacchierando nei tavoli attorno a me. È il momento di goderci la musica, il nostro viaggiare, star bene insieme, così. Un treno che corre, un cuore che batte. Questo è Night Train, dove la musica non si ferma mai, dove il piacere, il gusto e la voglia

mi piacerebbe raccontarti la mia storia. Magari un'altra volta.

Una cosa, quando arriva il buio, la notte, i pensieri si rincorrono uno dopo l'altro. Attimi diventano secoli. E ci sono delle cose che rimangono fisse e stampate nella mente che non riesci a cancellare, rimangono lì. A volte è proprio la musica che riesce a strapolare dal tuo cuore, dalla tua anima. Anche uno dei piccoli pensieri che in qualche modo sono riusciti a farti sorridere, a star bene, magari per un'intera notte. E allora con estrema facilità ne approfitti anche tu di lasciarti andare, di chiudere gli occhi e di goderti la musica così, così, così. Bambina, ascoltami. Fallo almeno una volta, stanotte. Forse sto correndo un po' troppo. O forse no. Dimmelo tu.

saprei dirti che mi manca il tuo tocco. Potrei dirti che mi manca il tuo amore. Potrei dirti che mi manca il tuo sorriso.

Hey Jack, come? Ti vedo sorridere stasera, eh? Ah, è la gente che ti fa star bene. O la biondina, è più facile la biondina, dai. Lei è molto carina, molto carina.

The Sky, guarderò in alto nel cielo, lo farò anche stasera, stanotte, forse sbirciando dal finestrino. I wish you feel.

volte forse, forse non lo so, forse sì, se troppo o troppa la poesia, o semplicemente la voglia di esserci, o di volerci essere a tutti i costi, o di voler vivere in modo strano, in modo speciale, un buio, una notte, e di farlo semplicemente con un filo di musica che viaggia insieme a noi, viaggia insieme ai nostri pensieri, viaggia insieme al nostro treno che corre, che corre, che corre, che corre, che corre. Questo è Night Train, è il nostro modo di stare insieme. A volte ci teniamo per mano, a volte è un semplice abbraccio, a volte basta che ci guardiamo negli occhi per capirci che, e per capirsi che abbiamo voglia di rimanere insieme e di farlo ancora una volta, stasera, stanotte. Il suono è quello di un cuore che batte e di un treno che corre. Questo è Night Train.

la cosa che spesso ci sentiamo dire dai nostri passeggeri, dai nostri viaggiatori. Ehi, tu capotreno, potresti raccontarne di storie, visto che ci lavori su un treno come questo? E certo, potrei veramente scrivere un capitolo, se non altro, ad ogni viaggio, perché è il semplice stare insieme alla gente che ti fa vivere e rivivere cose straordinarie. Poi la musica. Hai la piena consapevolezza che la musica non si ferma mai, che sa essere veramente la regina e padrona di qualcosa che deve vivere assolutamente con te stasera, stanotte. Magari per tutto il buio, perché no? See my life. Ah. È semplicemente vedere la vita, il modo di essere. È semplicemente il modo di volerci essere a tutti i costi.

ci sono dubbi poi che a quest'ora di sera, di notte, le cose che passano, arrivano, hanno un qualcosa di speciale. Arrivano così, giusto per contarti una storia. È così che ci sentiamo davvero profondi. E lasciamo andare qualsiasi cosa. Ci lasciamo scivolare addosso quello che non ci piace, quello che non ci va. Cominciamo ad apprezzare anche le piccole, piccolissime cose, quelle che ci fanno star bene, quelle che ci fanno sorridere, quelle che ci fanno ritrovare un piccolo angolo di paradiso dentro il buio di questa notte. Questo è Night Train.

ciao, mi chiamo Alice, Mauro sta guidando, sono 20 km che ti stiamo ascoltando Night Train, buon viaggio a noi e buona musica a voi, grazie, grazie, grazie. Ciao Alice, ciao Mauro, buon viaggio, lasciate andare l'acceleratore, godetevi un po' la musica, fate in modo che questo viaggio sia veramente speciale, si sta insieme, e allungate la mano, alzate il volume, fatelo così, piano piano, e il ritmo cambierà sicuramente.

Ciao, sono Matteo. Ho vissuto un momento un po' particolare oggi, ma la musica, il viaggiare su Night Train stasera è qualcosa di incredibile, di speciale. Grazie, ciao Paul. Ciao Matteo, anche a te. Benvenuto dentro un nuovo buio. Dentro

Debbie scrive: sono le vibrazioni che non riescono a farmi dormire. Oh. Forse la musica, forse semplicemente o il semplice star così rilassati in maniera quasi paradisiaca, perché no? Sicuramente ci si può sbizzarrire con la fantasia, perché quando arriva il buio, arriva la notte, può arrivare qualsiasi cosa, e quindi magari se abbiamo l'opportunità o comunque abbiamo la possibilità di chiudere gli occhi, diventa tutto molto più facile. My mind will call in my eyes. Apro la mente e chiudo gli occhi. Qualcosa di soffice e di lento, un ritmo che...

piacciono le stelle prima nel cielo, ma poi tra le tante stelle ne ho scelto una. Every beat pulls me around. Every beat.

Non devi dare tutto per scontato. Non devi farlo. Non farlo proprio stasera. Devi fare in modo che questa sera, questa notte sia una notte particolare. Di tanto il treno rallenta, qualcuno che scende, qualcuno che sale. È un viaggio continuo il nostro, lungo un binario che a volte sembra interminabile, ma a volte a capolinea ci si arriva troppo velocemente, troppo in fretta. È questione di attimi. E poi alla fine capisci che comunque non è stato tempo sprecato. Hai conosciuto, hai riconosciuto, hai imparato ad esserci e a volerci essere a tutti i costi. Allora ne approfitti, chiudi gli occhi e ti godi appieno un treno che corre, un cuore che batte.

Letizia scrive: vorrei poter chiudere gli occhi, ma sta lavorando, la radio accesa e ascolto ben volentieri Night 3. Grazie, grazie Cinzia, soprattutto un buon lavoro. Un buon lavoro a te, ma anche a tutti quelli che si stanno seguendo mentre stanno lavorando, chi da una parte, chi dall'altra. Con un semplice click avete scelto questa radio, dove ogni mercoledì alla stessa ora, a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, si sta con il sottoscritto, capotreno, Paolo Spagnolo, e un viaggio sul treno meraviglioso che ci porterà decisamente a capolinea, ma solamente alla mezzanotte, ma nel frattempo ci si gode qualcosa o qualsiasi cosa che possa arrivare a tenerci compagnia, ad essere semplicemente la colonna sonora di questo nostro film, che vogliamo viverlo così, semplicemente da attori, non da semplici comparse. Che vogliamo esserci a tutti i costi, perché a noi piace così. Questo è Night Train.

Daniela scrive: non conoscevo Night Train, ma ci ritornerò volentieri anche la prossima settimana. Grazie Daniela, benvenuta anche a te su questo nostro mondo, su questo nostro storico.

Ehi, piccola, non ho capito che coglia, che cosa tu vuoi dire. Non ho capito che cosa tu voglia essere, però cercherò di capirlo. I don't wanna be. Ho capito che hai bisogno di me, ma non ho capito che cosa tu vuoi essere. A volte cerchiamo e vogliamo di, forse anche un po' di libertà, un po' di tranquillità, un po' di serenità, e a volte è proprio la musica che in qualche modo, da colonna sonora portante al nostro film, che riesce veramente a regalarci questa tranquillità, questa serenità, avendo la possibilità, e non stiamo lavorando, non stiamo viaggiando in macchina, di poter chiudere gli occhi e tutto diventa molto più facile, no? Questo è Night Train, Paolo Spagnolo, da questa parte del microfono con voi, il capotreno, pronto ad obliterare i titoli di viaggio, anche chi sale all'ultimo momento, ma nel frattempo io mi sono seduto al tavolo di sempre, alla destra, dopo il bancone da Jack e la biondina. Da questa mia postazione posso vedere un sacco di gente che sta, chi sta chiacchierando, chi sta guardando il cellulare, chi sta leggendo un libro, e poi. Piccolo palcoscenico, ritmi che arrivano così all'improvviso, il suono assomiglia moltissimo a un cuore che batte, a un treno che corre. Questo forse è il nostro viaggiare, questo è il nostro star bene insieme, poi. Sono le vibrazioni quelle che ti regalano le emozioni più grandi, anche un brivido lungo la schiena, di un sorriso, di qualcuno che incontri lungo il corridoio o semplicemente seduto di fronte a te allo stesso tavolo. Tu prendi qualcosa di speciale, magari una rossa o un drink analcolico, perché no? Coloratissimi i drink di Jack e la biondina, un po' dei drink incredibili, certo anche il mojito, sì, anche le tisane, ma non credo sia il momento più opportuno in questo periodo, visto, no? Ma qualche drink analcolico straordinario, la frutta, ci si gode così il nostro stare insieme. Regalami un sorriso se puoi, chiudi gli occhi, allungami la tua mano, ti porterò con me.

scritto fastidiosa su Facebook e tutti che mi chiedevano in privato chi fosse la fastidiosa. Chi era la fastidiosa, voleste dire? Volevate dire chi era la fastidiosa? La fastidiosa era una zanzara che continuava a girarmi attorno. Ce l'aveva con me. Poi non so come mai si è trovata appiccicata la mia mano. Ed ha sicuramente finito di essere fastidiosa, va bene? Adesso avete capito di chi parlavo su Facebook. Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con la consueta passeggiata sul e lungo il marciapiede della nostra stazione. Come al solito mi sono fatto un caffè doppio leggendo l'oroscopo che mi diceva che il Capricorno comunque è fortunato, poteva salire tranquillamente sul treno, non avrebbe litigato con nessuno e soprattutto gli astri, tutti gli astri dalla parte sua. Non vorrei soprattutto che arrivassero, mi arrivassero in testa, ma speriamo che comunque portino bene. Magari, non so, a luglio, con il bene che ti voglio, magari ci porterà sicuramente un po' di bene. Basta un semplice click, la radio che si accende e ci si ritrova catapultati. Come al solito il mio ringraziamento a tutte le radio collegate in interconnessione, stiamo parlando di più di 40 radio, adesso a ricordarle tutte non ce la farei assolutamente, però ringrazio gli editori, tutti straordinari, molto simpatici, sempre pronti e attivi dall'altra parte del vetro per dirmi la regolazione del volume va fatta così, tutto va bene. Speriamo che tutte le condizioni siano ottimali, che la mia voce si senta bene, la musica altrettanto e anche il treno che corre.

so che penserò a te e lo farò sempre. Comunque allo stesso modo non cambierà mai, non cambieranno mai i miei pensieri. No, no, no, no, no.

c'è sempre un forse di troppo. C'è sempre un ma di troppo, ma nella mia testa. To the love of my head.

Volevo salutare due ragazzacci, Mattia e Roberto, del ristorante Adriatico. Ciao ragazzi, benvenuti anche a voi, benvenuti dentro questo nuovo buio e ci si vede presto, molto presto. Welcome back again. 1, 2, 3, 4. Ed è proprio qui che ti vorrei adesso, in questo preciso istante, in questo preciso momento. È un desiderio grande, grande, ma soprattutto lo voglio adesso.

messaggi che arrivano. C'è anche Davide che ha detto: non ci posso essere spesso, però ci sono con il pensiero. Ciao Davide. Nicola scrive: bellissima la scaletta di stasera, Big Paul, la serata vola via, davvero liscia come un treno in corsa, complimenti, un buon onomastico in ritardo, vabbè. E beh, vabbè. Grazie. Ciao Nicola. Beh, il nostro modo di stare insieme, no? Ci mettiamo la musica, in qualche modo deve essere particolare, perché il nostro viaggio è sempre comunque qualcosa di straordinario, di incredibile, particolarissimo, è qualcosa che ci vuole davvero. E poi deve essere assolutamente diverso dalle altre cose che si ascoltano sempre, no? Il nostro è un viaggiare così, in maniera assolutamente rilassata. Cerchiamo con insistenza un piccolo spazio dedicato al relax più totale, forse anche alla ricerca disperata di un piccolo angolo di paradiso. E allora magari la musica sa essere forse la compagna, o forse la complice ideale per una serata insieme. Poi il battito animale, diceva qualcuno. E poi ci mettiamo sempre qualcosa di

Beh, probabilmente la scaletta di stasera l'ho pensata soprattutto a quei locali che comunque alla sera hanno dei tavolini, qualcuno che si siede lì, magari qualcuno prende un caffè, qualcuno prende un drink, qualcuno una birra, qualcuno anche semplicemente anche un caffè, perché no? Un modo come un altro per accompagnarsi dentro il buio, per chiacchierare con un amico, un'amica, una compagnia, e la musica in sottofondo che arriva così, in assoluta tranquillità. È quello che cerchiamo, che vogliamo spesso noi. Vi potrei raccontare la storia? Ho semplicemente un po' di tempo passato a Milano in una certa terrazza dove c'era semplicemente questa musica che rimaneva lì in sottofondo. Io a volte rimanevo lì incollato a immaginare qualsiasi cosa. Me ne stavo lì ore e ore. Poi c'era sempre qualcuno che diceva: Paul, è meglio se andiamo? La metropolitana chiude alla mezzanotte. Certo. La musica e poi... A volte non bastano le raccomandazioni, no. Non ci vogliono conoscenze. Basta un semplice click. La radio si accende. La ritrovi piacevolmente ogni giorno, tutti i giorni, però c'è un particolare momento del mercoledì che è diverso, un po' particolare. Che... è proprio così. I can feel a breeze.

sembra che i colori facciano parte della mia vita e stanno nella mia mente, mi stanno addosso come un brivido lungo la schiena, sulla pelle. Ho bisogno di quei colori

sempre qualcosa e qualcuno che ha voglia di raccontarti e di farti capire qual è la vera essenza della vita. E a volte sono proprio i colori che ti mancano di più, di un buio particolare, di un particolare momento, di un particolare attimo della tua vita, come un brivido nella mia pelle, nella mia mente, nella mia anima.

Le battute sono sempre le stesse, non cambiano. Scelte proprio una dopo l'altra perché il ritmo, le vibrazioni siano comunque le stesse. L'abbiamo detto più volte che riuscirsi ad addormentare con il volume di una radio bassa con queste tonalità attorno ai 40-47 Hz stimola l'attività cerebrale. E se avete in mente qualcosa o se arriva un sogno particolare che non vi lascerà per tutta la notte, mai.

stai nei miei pensieri come You are my system incognito.

che ci possiamo fare, che ci possiamo fare nel mio sistema nervoso, nella mente solo e solo ed esclusivamente tu. You are my system, incognito. Non manca poi tantissimo al momento in cui ci saluteremo, che arriveremo alla stazione, al capolinea. Ma c'è qualcuno che, Franco, che mi ha scritto: mi piacerebbe ascoltare qualcosa di... qualcosa di... avevamo la riga in mezzo, i capelli lunghi, una camicia bianca, un gilet. Qualcuno avrà sicuramente già intuito che c'è qualcosa di afro nell'aria. Potrebbe anche essere, eh? Potrebbe anche essere.

E se senti il treno che corre, fratello, vuol dire che ci sei su. Questo è Night Train. Rinnovo il ringraziamento alle radio che ci riporteranno in replica nei giorni a venire. Grazie. Questo è Night Train, il nostro modo di viaggiare in maniera assolutamente diversa dal mondo, con le storie da raccontare, con le storie da vivere, per chi

è sicuramente una delle prerogative di Night Train, di cercare di spaziare nei generi musicali nel modo più aperto e possibile, cercando anche nuove sonorità, nuovi ritmi, nuove cadenze, a volte sincopate, a volte un po' meno, a volte che hanno il costrutto di qualcosa di particolare, a volte semplicemente qualcosa che ha un cuore che batte e lo fa a modo suo, perché questo è il nostro modo di essere, perché questo è il nostro modo di viaggiare. Questo è Night Train, ogni mercoledì alla stessa ora, a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte. È il ritmo che non si deve fermare mai.

E sono le sonorità che arrivano dagli altoparlanti di questo treno che sta viaggiando ormai al capolinea. Il dondolio che ci fa capire che il passaggio inevitabile tra i tanti binari vuol dire che siamo in dirittura di arrivo. Se ci voltiamo indietro, come al solito, come si diceva, a contare i morti, no? O a vedere cosa abbiamo fatto, cosa è successo stasera. Abbiamo spaziato dai generi musicali, che ormai è cosa risaputa, ed è quello che facciamo spesso e volentieri, cercando di alternare i ritmi, la musicalità, i suoni, per cercare in modo quasi, quasi maniacale di cercare più, di accontentare i gusti un po' di tutti, no? E allora fai girare le cose in maniera straordinaria, così, cercando anche delle cose che magari passano poco o vengono conosciute o sono conosciute pochissimo, ma non è importante. I titoli non li abbiamo detti, non è importante. L'importante è che ci sia questa sonorità in sottofondo, perché questo è il nostro viaggiare, è il nostro raccontarci, raccontarvi e raccontarsi. Un abbraccio dall'invisibile, è stato il piacere.

Messaggio dal nostro macchinista, siamo giusto in arrivo, stiamo rallentando. Un abbraccio a tutti voi, che sia una notte speciale. Ciao ragazzi, noi ci sentiamo e ci rivediamo e ci riabbracciamo mercoledì prossimo alla stessa ora. Dall'uomo invisibile, dal capotreno, da Paolo Spagnolo è tutto. Vi lascio con queste ultime sonorità afro per una notte speciale. A tutti voi.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.